0: Questa è One Night, ha mixato Elio Milani.
1: Radio Studio Potenza.
2: For You Playlist, created by DJ.

0: come non li hai mai percepiti. Il sound.
1: Il sound
0: è quello di Deep Sound. Deep Sound, il sound che riscopre le emozioni più pure. In console, DJ Stefano Fazzi.

hai mai percepiti. Il sound è quello di Deep South, il sound che riscopre le emozioni più pure. In console, DJ Stefano Faz.

0: sign giusto per i tuoi eventi. In console DJ Stefano Pazzi. Contatti playdj-onweb stefanopazzi@yahoo.it. Alza la musica, senti che sound.
1: State ascoltando Radio Studio Potenza.

Radio Studio TV, canale 235 del digitale terrestre con Smart TV. Radio Studio TV, sport, spettacolo, intrattenimento. Radio Studio TV, la tua TV tutta lucana.

0: Da oltre 15 anni nella città di Potenza, il luogo ideale per un pranzo di lavoro, un fast food, un panino, un trancio di pizza o una semplice pausa. Lo Spuntino. La cordialità e professionalità del suo personale sapranno accontentare tutte le vostre esigenze culinarie. Ogni giorno vi offre il meglio della cucina locale ed una grande varietà di panini e stuzzichini, anche menù fisso e pranzo da asporto. Lo Spuntino, in Viale del Basento a Potenza. Lo Spuntino, mangia e vai.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.
3: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54. Radio Studio Potenza. Tutti i colori della musica.
4: Super Sound. Super Sound. La musica dei fantastici anni 80 e 90.
5: Devo avvisarvi quando sta per arrivare questo jingle, altrimenti è il rischio di far male a qualcuno. In particolar modo alle orecchie. Bentrovati con Marco Del Weiss. Bentrovati con Super Sound. L'appuntamento con la musica degli anni 80, l'appuntamento con la musica degli anni 90, l'analogico verso il digitale. E qui ognuno poi può decidere come pensare meglio, se è meglio una o meglio l'altra. In qualsiasi caso le canzoni che passeranno, anche in questa occasione, saranno veramente le più toste, ascoltate alla radio, ballate in discoteca, ascoltate con gli amici. E ve le presento immediatamente con Aneka e Japanese Boy. Poi ci saranno i Boys On con Picture of You e un po' di rock targato Asia con Heat of the Moment. Queste le canzoni di Super Sound.

0: Tra poco, nel Super Sound, altri grandi successi degli anni 80 e 90.
1: Radio Studio Potenza. Super Sound. Stanno per arrivare altre tre bellissime canzoni. Te le presento? Certo, dai! Con il 1997 protagonista insieme ai Corner Shop e la canzone che era Brimful of Asia. Le Bananarama, Venus, un pezzo del 1969 però rifatto nel 1986 da loro, la canzone sarà Venus, e poi musica italiana insieme al signor Cesare Cremonini, insieme ai Luna Pop, con la canzone più famosa del loro repertorio musicale, ascolteremo Vespa 50 Special.
0: Torna anche tu negli anni 80 e 90, con Super Sound.

0: tra poco nel Super Sound altri grandi successi degli anni 80 e 90.
1: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza. State ascoltando Radio Studio Potenza. State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Mischiamo la musica degli anni 80 con quella degli anni 90 e il risultato secondo me non è male, dai. Ci piace questo appuntamento? Alzate la mano quelli che dicono di sì, alzate le mani quelli che dicono di no. In qualsiasi caso alzate le mani, dai, divertitevi, fate il bordello, fate quello che volete. Anche perché stanno per arrivare tre canzoni, la seconda in particolar modo, che proprio vi faranno venire la voglia di ballare sotto tutti i punti di vista. Gruppo francese, si chiamano Bandolero, la canzone era Paris Latino, 1983, quanto tempo. Poi ci sono i D-Light, formazione nata a New York tantissimo tempo fa, la canzone la più famosa di loro, Groove Is In The Heart. La ricordate quella? C'era anche Towa Tei, che è un grande DJ, grande produttore. E per chiudere questo trio, un altro cantante americano. Ma sì, dai, non ci sta male. Chris Isaak con Wicked Game. Buon ascolto di Super Sound.

Mamma mia, le prossime tre che belle che sono. Una è un po' rock con il signor Billy Idol, che tra parentesi magari non so se lo sapete, ma il vero nome è William Michael Albert Broad. Lo sapevate? Bene, non lo sapevate, adesso lo sapete. Ascolteremo Out in the City, poi la prima delle due canzoni dance, Black Box con I Don't Know Anybody Else, formazione Italo House, che ha fatto veramente un grandissimo successo non con questa canzone ma con Ride on Time. E per chiudere il trio di Ram con You Are the Best Thing. Grande pezzo, meraviglioso dance, anche se non sembra, perché ha un ritmo un po' tranquillo, ma però il ritmo c'è dentro. Questa canzone, pensate, che è stata addirittura considerata al numero 96 delle 100 canzoni migliori dance di tutti i tempi. E noi le ascolteremo tra qualche istante in Super Sound.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Di Lillo Parati, forniture decorative, colori, cornici, rivestimenti, pavimenti, parquet, moquette, tendaggi, tessuti, laminato, sistema e cappotto. Di Lillo Parati, di Lillo Pasquale e Company, vi aspetta a Potenza in via Angilla Vecchia 1218. Telefono 0971 25 570 o 51 790. Di Lillo Parati, 50 anni di professionalità al vostro servizio.
2: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
3: Radio Studio Potenza.
2: FM 96 e 100.
3: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
2: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
3: RSP Eventi.
2: Il ritmo che ti segue ovunque.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
4: Super Sound, la musica dei fantastici anni 80 e 90.
5: Attenzione, siamo arrivati all'ultima canzone del nostro appuntamento odierno con Super Sound, la musica che ha fatto la storia degli anni 80 e 90. Vi do tre piccole indicazioni per ricordarvi che cosa sta per arrivare insieme a noi, anzi per anticiparvi cosa sta per arrivare insieme a noi. Album è il numero 7 registrato in studio, era uscito nel 1991 e l'album si chiamava Attenzione Bambino. Ok, hai azzeccato, stanno per arrivare gli U2 con una delle più belle dell'album, si chiama One. Io vi saluto, vi faccio sentire la canzone, vi do un appuntamento ad un prossimo Super Sound su questa radio con il meglio della musica degli anni 80 e 90. Ciao, dalla parte di Marco e del Vice.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Bentornati al nostro appuntamento quotidiano con l'almanacco in tasca. Oggi domenica 17 maggio 2026. Il santo del giorno è San Pasquale, frate francescano del 500, uomo di umiltà straordinaria. Oggi nella storia, 1972. Viene assassinato a Milano il commissario Luigi Calabresi, ucciso davanti alla porta di casa sua. Una delle pagine più buie degli anni di piombo, in cui l'odio politico si trasformò in violenza cieca. Un uomo dello Stato, un marito, un padre, eliminato da chi aveva trasformato un'ideologia in una sentenza di morte. Nati oggi, 1965, nasce Corrado Guzzanti, uno dei comici più geniali della televisione italiana. Con le sue imitazioni fulminanti di politici e personaggi pubblici, ha fatto ridere e pensare intere generazioni, dimostrando che la satira è una delle forme più alte di libertà. 1970, nasce Giovanna Trillini, schermitrice italiana. Con 4 ori, un argento e 3 bronzi alle Olimpiadi, ha scritto pagine indelebili nello sport italiano. Curiosità del giorno. Lo sai da cosa è composta l'ostia che si riceve in chiesa? Solo acqua e farina di frumento, senza lievito né sale. Una ricetta rimasta invariata da secoli, ispirata al pane azzimo dell'ultima cena. La forma rotonda simboleggia l'eternità, senza inizio né fine. Per i cattolici non è un semplice simbolo. Con la consacrazione diventa il corpo di Cristo. Pillola di buon umore. Quando porterai da solo l'acqua, capirai il valore di ogni singola goccia. Grazie per essere stato con me anche oggi. Ci sentiamo domani con una nuova puntata dell'Almanacco in Tasca.
2: Musical Chatter. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
3: Bentrovati amici di Musical Chatter. La puntata di oggi, con la nostra dose di chiacchiere di musica, ci porta a riflettere su noi stessi, mettendoci davanti a uno specchio lungo quanto lo stivale. Era solo un modo carino per dire che viaggeremo fra due modi opposti di raccontare il nostro paese. Da un lato la poesia solenne e l'amore ferito di Francesco De Gregori e dall'altro lo sguardo tagliente, ironico e spietato di J-Ax. Iniziamo con un pilastro. Viva l'Italia di Francesco De Gregori, brano del 1979. Se c'è una canzone che riesce a farci sentire uniti nonostante tutto, è questa. Non si può dire di no. Non è un inno nazionalista da stadio, ma una dichiarazione d'amore a un'Italia liberata, derubata, ma anche che non ha paura. De Gregori dipingeva un ritratto fatto di contraddizioni, ma celebrando non il potere, ma la gente comune e la dignità di un popolo che resiste, o almeno ci prova. È un brano che parla di speranza e di memoria, un invito a non dimenticare chi siamo. E come sempre a Musical Chatter però noi andiamo a caccia di curiosità. Intanto bisogna sapere che la registrazione di questo pezzo ha comunque un respiro internazionale. È vero che parla di Italia, ma in realtà guarda anche fuori, perché fu registrato negli studi della RCA con la collaborazione di musicisti americani, fra cui il chitarrista Andrew Gold. Questo mix ha dato al brano quel suono folk rock pulito ed elegante, tipico però delle grandi produzioni di oltreoceano, pur mantenendo, forse più nel testo, ma un'anima profondamente italiana. E poi c'è un dettaglio, sempre sul testo, che pochi notano subito. De Gregori cita l'Italia assassinata dai giornali e dal cemento. Era il 1979, ma se ci pensiamo, fra fake news e speculazione edilizia, sembra scritta stamattina. È la forza dei brani dei grandi classici, restare attuali anche a distanza di 40 anni e più. Infine, ancora una nota, questa volta sulla copertina dell'album. L'immagine originale è una foto di Vincenzo Micocci, storico discografico che ritrae un'Italia rurale e autentica. Ed è la perfetta sintesi visiva di una canzone che vuole spogliarsi della retorica per arrivare al cuore delle persone. E allora, con l'emozione di chi ama questa terra, anche nelle sue contraddizioni, nel bene e nel male, ce l'ascoltiamo. Viva l'Italia di Francesco De Gregori.

Viva l'Italia, l'Italia che non muore. Viva l'Italia, presa a tradimento. L'Italia assassinata dai giornali e dal cemento.

viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare, l'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare.

l'Italia che si dispera e l'Italia che si innamora. L'Italia metà dovere e metà fortuna. Viva l'Italia! L'Italia.

Rieccoci ancora insieme, amici di Musical Chatter. Era Viva l'Italia, un pezzo che ogni volta fa venire un brivido per la sua bellezza essenziale. Avete sentito anche voi la pulizia del pianoforte e la voce di De Gregori, che sembra quasi una preghiera laica, un capolavoro di equilibrio sonoro. Ma ora basta, cambiamo, siamo pronti per la seconda parte di Musical Chatter. E qui c'è veramente un cambio deciso di registro e di atmosfera, perché ci aspetta un brano del 2026 che è un vero schiaffo in faccia: Italia Starter Pack di J-Ax. Qui l'amore per il paese passa attraverso il filtro del sarcasmo. Se De Gregori usava il pennello e la delicatezza del pittore, J-Ax usa la bomboletta spray dei writer per elencarci tutti i nostri stereotipi e i nostri difetti più grotteschi. L'ispirazione del brano è il format dei social media. Ed è lì che va a cercare tutti gli oggetti, i comportamenti che definiscono le categorie. J-Ax mette insieme tutto, dal populismo ai leoni da tastiera, dalle tradizioni culinarie difese come religioni alle contraddizioni della nostra classe politica. È una satira feroce che però sotto la superficie nasconde l'amarezza di chi vorrebbe un paese migliore. E andiamo a vedere qualche curiosità più specifica. Intanto il brano segna una sorta di ritorno alle origini per J-Ax, perché dopo anni di tormentoni estivi qui torna a graffiare con un rap, il rap più puro, veloce, denso di rime, quasi a voler dimostrare che nonostante il successo l'anima ribelle dell'articolo 31 è più viva che mai. Un dettaglio interessante è anche la produzione, perché nonostante il testo sia, diciamo, impegnato, il beat è modernissimo, con influenze che strizzano l'occhio alla old school, ma una brillantezza sonora attuale, proprio contemporanea. Ed è pensato per scuotere non solo le coscienze, ma anche le casse dello stereo. Infine, un po' di ironia. J-Ax nel brano non risparmia nessuno, nemmeno se stesso. È la tipica autoironia milanese che lo contraddistingue. Ci dice che siamo tutti parte di questo starter pack, nel bene e nel male, e che forse l'unico modo per non impazzire è riderci sopra, possibilmente a ritmo di rap. E quindi, se fossi capace, ve lo direi in rima, un po' rappando, ma proprio non ce la posso fare, quindi direi che concludiamo la puntata prima di rovinare tutto. Silviadini vi saluta, vi ricordo di non mancare a scoprire cosa ci riserveranno le prossime puntate di Musical Chatter, e ascoltiamoci l'Italia di oggi, J-Ax con Italia Starter Pack.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.
2: Ti muovi bene su quei tacchi a spillo.
3: Da ora in onda Italia in sette note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
4: Eccoci qua amici, ciao a tutti da Marco Mari
5: e Angela,
4: e come sempre siamo qui per il nostro appuntamento con Italia in sette note, la storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri attraverso sei canzoni, una per decennio. Ovviamente partiamo dal più lontano.
5: Esatto, partiamo dagli anni 60 per andare ad ascoltare un gruppo musicale precedentemente conosciuto come Gli Amici e The Genghis Friends, molto attivo in quegli anni. Il loro successo arrivò nel 1966 partecipando al programma televisivo Un Disco per l'Estate e portando un brano che rimase in classifica per settimane. Oggi li ascoltiamo con un singolo che fu un altro successone, con Una ragazza in due, I Giganti.

0: ma che cattivo.
1: Abbiamo ascoltato i giganti con una ragazza in due e adesso ci spostiamo di un decennio.
0: Questa canzone non potrebbe essere proposta in questo periodo con il discorso del Me Too e tutte quelle cose che insomma sappiamo fare parte dell'attualità. Va bene ragazzi, dagli anni 70 una canzone dolce ma allo stesso tempo anche cattivella ad una invece veramente dolce, ma veramente dolce, perché loro, questa formazione, i Collage, la portarono a un festival di Sanremo e mi sembra che vinsero pure le nuove proposte, la sezione nuove proposte.
2: A 5
0: Donna Musica!
2: Mi arrampicavo sopra il pianoforte, poi insieme al cane mio un concerto a quattro zampe improvvisavo. A 10 anni poi di una chitarra vecchia mi innamorai, la portavo

0: Quante ragazze si sono innamorate ascoltando questa donna musica dei Collage, Collage che parteciparono a qualche festival di Sanremo, prima nella sezione Nuove Proposte e poi anche tra i big. Successivamente sono scomparsi dal grande schermo, dalla grande popolarità, però non hanno mai smesso di suonare, andando appunto a suonare in giro per l'Italia come tanti altri gruppi degli anni 70 per i locali. Dagli anni 70 agli anni 80, anche perché qui c'eravamo davvero vicini, il passo è breve.
1: Esatto, infatti ci spostiamo negli anni 80, precisamente nel 1984, per andare ad ascoltare un cantautore italiano che è stato un esponente della New Wave italiana, corrente musicale nata nei primi anni 80 e ispirata da artisti internazionali, con Radio Clima, Garbo.

0: Abbiamo ascoltato Radio Clima di Garbo e adesso ci tuffiamo negli anni 90 e passiamo il microfono a Marco.
1: Una voce femminile è quella che ci accompagnerà nei prossimi minuti direttamente dagli anni 90. Fortissima, grintosissima. Stiamo parlando di Irene Grandi, questa è Boom Boom, canzone che portò ad un festival bar. Lei è stato un personaggio che ai festival bar c'è quasi sempre stata.

0: Irene Grandi con la sua Boom Boom. Ragazzi, nel frattempo ci stiamo avvicinando alla conclusione, almeno la metà del programma l'abbiamo superata. Questo è Italia in sette note, l'appuntamento con la musica italiana, la storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Adesso abbandoniamo il secolo breve ed entriamo nel 2000.
1: Esatto, infatti ci spostiamo nei primi anni 2000 per andare ad ascoltare una cantautrice catanese. Il suo singolo ottenne un ottimo successo, arrivando alla prima posizione nella classifica radiofonica italiana e diventando uno dei tormentoni estivi del 2003, nonché uno dei singoli più celebri della sua carriera. Con Fiori d'Arancio, lei è Carmen Consoli.

0: Abbiamo ascoltato questa bellissima e particolare voce di Carmen Consoli con Fiori d'Arancio e adesso ci spostiamo ai giorni nostri, vero Marco?
1: Una canzone che non ha certo il lieto fine ascoltando il testo di questo motivo. Ok ragazzi, pochi minuti ai saluti, il tempo di ascoltarci Emma con Mi parli piano, canzone del 2018, quindi tutto sommato molto recente.

0: assomiglia un po' a come modo di cantare a Irene Grandi, Emma Marrone con Mi parli piano, che ci ha portato quest'oggi alla conclusione del nostro appuntamento con Italia in sette note. Dunque, Marco Mari
1: e Angela vi salutano e vi aspettano alla prossima. Ciao a tutti!
0: Sicuro!
2: Abbiamo trasmesso Italia in sette note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
3: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. Radio Studio TV, canale 235 del digitale terrestre con Smart TV. Radio Studio TV, sport, spettacolo, intrattenimento. Radio Studio TV, la tua TV tutta lucana. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346-881-2910. Delta Computer Service. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre, l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel. Via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338-57-33403 347-8272688 oppure 329-4131817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza. State ascoltando Radio Studio Potenza. State ascoltando Radio Studio Potenza.
4: Musical Chatter. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
5: Bentrovati amici di Musical Chatter, pronti per la puntata di oggi che, fra chiacchiere e musica, ci porta a viaggiare sulla corsia di sorpasso, ad esplorare il mito della velocità e delle quattro ruote. Da un lato, il pop contemporaneo e seducente di Tate McRae. Dall'altro, il racconto epico e senza tempo di un gigante come Lucio Dalla. Iniziamo con un desiderio avido, greedy, o meglio, che poi è il mood del brano Sports Car di Tate McRae, un brano del 2023. Se c'è un artista che oggi incarna perfettamente il mix fra energia visiva e ritmi incalzanti, è lei. In questo brano la macchina sportiva non è solo un oggetto di lusso, ma una metafora della velocità con cui vive le relazioni e la propria carriera. È un pezzo che parla di sicurezza di sé, di chi non ha tempo per rallentare per nessuno. In pratica, o tieni il passo o resti a piedi. E come sempre, a Musical Chatter andiamo a caccia di curiosità. Intanto, io non sapevo, magari altri sì, ma Tate McRae nasce come ballerina professionista. È arrivata seconda a So You Think You Can Dance a soli 13 anni. Questa sua anima si sente tutta nel ritmo del brano, che è costruito anche per essere coreografato. Ogni battito è pensato per il movimento, rendendo la canzone un successo virale immediato, specialmente sui social. Poi c'è il legame con l'estetica della fine del millennio scorso. È tutto un revival della moda di quel tempo, caratterizzato da quel mix di ottimismo tecnologico, stile futuristico, cultura pop e colori sgargianti. Il brano e il suo immaginario visivo richiamano tantissimo le icone pop dei primi anni 2000, come Britney Spears o Christina Aguilera, ma con una produzione sonora modernissima e attuale, fatta di bassi profondi, di sintetizzatori taglienti che sembrano proprio il rombo di un motore sotto il cofano. Infine, una nota sulla sua scrittura. Tate McRae ha scritto il brano insieme a giganti come Ryan Tedder, che è il frontman degli One Republic. Insieme hanno voluto creare un suono che fosse aggressivo ma elegante, proprio come una supercar che sfreccia nella notte. E allora? Allacciamo le cinture e ce l'ascoltiamo. Sports Car di Tate McRae.

Ed eccoci ancora qui, amici di Musical Chatter. Abbiamo ascoltato Tate McRae con quel ritmo che ti entra nelle vene. E avete sentito anche voi la precisione della produzione, tutto giocato su incastri ritmici perfetti e una voce che resta sempre vicinissima al microfono, quasi a sussurrarti all'orecchio mentre state correndo a 200 km all'ora. E allora anche noi corriamo, siamo pronti per la seconda parte di Musical Chatter, ma cambiamo epoca, cambiamo sound, per ora siamo in pista perché ci aspetta un capolavoro del 1976, sempre legato alle auto, Nuvolari di Lucio Dalla. Qui la macchina non è un simbolo di stile, ma una sfida al destino e alle leggi della fisica. Lucio Dalla ci racconta il mito di Tazio Nuvolari, il mantovano volante. L'ispirazione del brano è pura poesia epica. Lucio Dalla, insieme al poeta Roberto Roversi, descrive Nuvolari come un essere quasi soprannaturale. Basso di statura, corre come un matto, un uomo che sfida la morte su auto di metallo che sembrano trappole. È la celebrazione del coraggio puro, quello che ti fa andare oltre il limite. E parliamo anche di curiosità tecniche. Sapevate che il ritmo della canzone ricalca il ticchettio di un cronometro o il battito accelerato di un cuore che impazza mentre alla guida di una vettura sportiva? Ecco, la struttura musicale poi è un crescendo di ansia e di adrenalina, proprio per farci sentire dentro l'abitacolo, così insieme a lui, al pilota, fra polvere e olio bruciato. Un'altra chicca riguarda la passione di Dalla per i motori. Lucio Dalla amava profondamente le auto d'epoca e partecipò diverse volte alla Mille Miglia. Questa canzone non è stata scritta a tavolino, nasce da un amore viscerale per quel mondo fatto di corridori che hanno un cuore grande e io aggiungo è anche un grande coraggio e un po' di incoscienza, permettetemi di dirlo. Infine, una nota simpatica. Lucio Dalla descrive Nuvolari come un uomo con il corpo di un uccellino. Ed è vero, perché Tazio Nuvolari era magrissimo e minuto, tanto che spesso doveva usare dei cuscini per poter essere abbastanza alto da vedere fuori dal cruscotto della sua Alfa Romeo. Ma una volta al volante diventava un gigante che faceva paura a tutti. E con questo direi che siamo arrivati al traguardo, possiamo concludere la puntata. Silvia Dini vi saluta e vi aspetta alle prossime puntate di Musical Chatter per scoprire nuove curiosità e intanto congediamoci ascoltandoci il mito Lucio Dalla con Nuvolari.

pari, quando passa nuvolari, la gente arriva in mucchio e si stende sui prati.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.
2: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 90.

0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

Allora amici, bentrovati, sono passati ben 7 giorni, eccoci qua, salve amici, ci siamo. È arrivato l'appuntamento con Flashback Music Memories, il consueto ritrovo con gli amici che amano i fantastici anni 70, 80, 90, 2000. In studio per voi Corrado Marescalco che vi saluta calorosamente, si parte!

Allora amici, abbiamo aperto la grande con questo celebre singolo Hard Rock dei Deep Purple, pubblicato il 5 giugno del 1970. Il brano è noto per essere stato registrato durante le sessioni dell'album Deep Purple in Rock. Eppur essendo incluso nella versione originale dello stesso, ha raggiunto la seconda posizione nelle classifiche britanniche. Grande apertura per Flashback Music Memories, Deep Purple con Black Knight. Flashback Music Memories, dalla vostra Radio del Cuore.

Una fantastica melodia, quella dei Negrita, 2011, è un singolo appunto dei Negrita pubblicato il 23 settembre del 2011, brano di successo che anticipa l'album Dannato Vivere. Brucerò per te, Negrita. State ascoltando la grande musica senza tempo, Flashback Music Memories, dalla vostra Radio del Cuore.

Allora amici, siamo arrivati agli anni 80. Questo è un grande successo di Shannon. Si chiama Do You Wanna Get Away. È la canzone dance pop della cantante americana Shannon. È il lead single del suo omonimo secondo album. Ha raggiunto la vetta delle classifiche US Dance Club Chart Play per settimane e si è posizionata nella top 20 della US Soul Single Chart. Tra l'altro questo brano circola nelle discoteche in una versione naturalmente 2026. Noi abbiamo rispolverato la versione originale.

0: Abbiamo il nostro amico, il messaggio del nostro amico Francesco.
1: Bellissimo saluto a tutta la community di Flashback Memories. E un saluto davvero speciale all'amico Corrado Marescalco, che con il suo programma musicale ci fa viaggiare nel tempo, tra emozioni, ricordi e grandi successi.

0: Filimon. Sicuramente un grande classico per quanto riguarda la musica rap italiana. Frankie Heiner GMC, quello che ben pensano, quelli che ben pensano, naturalmente 1997, è un brano iconico del rapper italiano Frankie Heiner GMC, pubblicato nel 97 come terzo estratto dal secondo album La Morte dei Miracoli. La canzone, nota per il suo forte contenuto sociale e critico, vede la collaborazione di Riccardo Sinigallia.
1: Non parlano con me, sono come me.
0: È sempre la musica, quella amica, Flashback Music Memories con Corrado Marescalco, dalla vostra Radio del Cuore.

Il grande disco funk degli BTS Press 1977. È stato un grande gruppo americano che arrivò a diversi successi degli anni 70 e 80. E soprattutto noto per il brano Does It Feel Good 1980, album pubblicati 7.

0: Abbiamo il saluto della nostra amica Charlie.
1: Hi to all the fans of Flashback Music Memories and particular greetings to Corrado Marescalco.

Sicuramente un brano pieno di groove, Loredana Bertè. È un brano musicale interpretato da questa grande artista calabrese, contenuto nell'album omonimo 1988 intitolato semplicemente Loredana Bertè. RCA Records, La corda giusta. Da ricordare anche il brano pilota, Io sì io. Io vi ricordo il nostro contatto telefonico 327 43 60 221 per i vostri vocali e magari inserire qualche brano di vostro gradimento, ok? È sempre la musica, Flashback, Music Memories, naturalmente insieme a Corrodone Scalco, dalla vostra radio del cuore.

Fantastico brano, chi non ricorda questo grande successo di Mikakian and Simply Red, semplicemente rosso, 2003, è il singolo del gruppo britannico, pubblicato il 17 marzo del 2003 come primo estratto da Long Plane Home. Il brano che ha segnato il successo commerciale del gruppo si basa sul campionamento della canzone del 1981 I Can Got For That No Can Do, naturalmente di Derry Hall e John Oates.

0: sempre bello da ascoltare, naturalmente qui a Flashback Music Memories, Jovanotti con questa canzone del 1999, si chiama Un raggio di sole, singolo del cantautore Lorenzo Cherubini, estratto dall'ottavo album in studio, appunto Capohorno, genere pop.
1: Senza tante parole, ma con in mano un raggio di sole.
0: Abbiamo il saluto del nostro amico Maurizio, che tra tanti solleciti finalmente ci ha mandato un mitico vocale. Lo mandiamo in onda sicuramente.
2: Un caro saluto e un abbraccio a Corrado e al suo infinito amore per la musica. Ciao Corrado, ben vengato.
0: Ciao Maurizio, grazie.
1: Un raggio di sole per te.
0: Sempre il grande sound Flashback Music Memories dalla vostra radio del cuore. Adesso tutti in pista, musica prettamente dance.

Allora, di solito i brani di Typical in collaborazione con Josh. Qui abbiamo la collaborazione anche di Kimara. Typical featuring Kimara con Hunting Passion 1993. Il brano è stato pubblicato negli anni 90, periodo in cui il gruppo ha ottenuto il massimo successo sulla scena dance italiana.

è il suo amico, quello di Flashback Music Memories, anni 70, 80, 90, 2000, dalla vostra Radio del Cuore, con curatore Scalca in studio.

0: Allora, mi sembra la storia di un amico mio, non diciamo il nome, assolutissimamente. L'uomo più furbo al mondo 2000, il secondo singolo estratto dal long play Max Gazzè, detto Godzilla, del cantautore romano, pubblicato nel 2000, genere indie pop. Abbiamo anche il saluto di un'altra amica che è all'ascolto.
1: Flashback Music di Corrado Marescalco, la musica degli anni 80-90, la migliore.

sicuramente un grande sound, quello iconico di Womack & Womack, naturalmente 1984. Musica prettamente soul dall'album Love Wars, la canzone nota per le sue sonorità profonde e il suo rhythm and blues è stato campionato da Angie Stone. Signori, a voi all'ascolto Womack & Womack, Baby, I'm Scared of You, 1984. Qui a Flashback Music Memories, dalla vostra Radio del Cuore.

proprio il caso di dire, è la versione quella grintosa di Rino Gaetano. Non è stata scritta da Rino Gaetano, ma da Riccardo Gocciante. È naturalmente la collaborazione di Marco Lumberti. 1978 la versione di Rino Gaetano è diventata famosa postuma, vendendo inclusa in diverse raccolte del cantautore calabrese. Allora salutiamo tutti gli amici d'ascolto, salutiamo Rosita, salutiamo Enzo, salutiamo Patrizia, Rita e naturalmente Letizia e tutte le altre colleghe che sono in ascolto. Ciao!

0: Allora la presenza del nostro amico Corrado ci ha ispirato questa canzone. Ci chiamiamo Ciao Donald Fagen e naturalmente abbiamo inserito in scaletta anche lui, mitico Donald Fagen con The Night Fly. Questo grande capolavoro del 1982, il grande successo si chiama New Frontier. È il singolo appunto di questo grande artista statunitense ex Steely Dan, pubblicato nel gennaio dell'83 come secondo estratto dal primo album in studio, appunto The Night Fly, genere rhythm and blues, jazz, funk. Abbiamo il saluto amico di Giovanni.
1: Saluti da Giovanni agli amici di Flashback Music Memories e un saluto particolare a Corrado Marescalco. Ciao ciao!

questo è un brano naturalmente che ci è stato richiesto dal nostro amico Fabio, un classico degli anni 70, Lugano addio, Ivan Graziani, una celebre canzone di Ivan Graziani pubblicato nel 77 dall'album I Lupi. Il brano, con il suo testo evocativo, racconta la storia d'amore tra un ragazzo del sud e Marta, una ragazza del nord, sullo sfondo della Svizzera tra nostalgia, frontiere e contrabbando. E il suo amico, quello di Flashback Music Memories, dalla vostra Radio del Cuore. Allora amici, abbiamo terminato con Flashback Music Memories. Noi ci risentiamo naturalmente qua sulla vostra Radio del Cuore tra 7 giorni. Ciao a tutti da Corrado Menescalco. Bye bye.

Radio Studio TV, canale 235 del digitale terrestre con Smart TV. Radio Studio TV, sport, spettacolo, intrattenimento. Radio Studio TV, la tua TV tutta lucana. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti.

0: è la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo. La pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Da oltre 15 anni nella città di Potenza, il luogo ideale per un pranzo di lavoro, un fast food, un panino, un trancio di pizza o una semplice pausa. Lo Spuntino. La cordialità e professionalità del suo personale sapranno accontentare tutte le vostre esigenze culinarie. Ogni giorno vi offre il meglio della cucina locale ed una grande varietà di panini e stuzzichini, anche menù fisso e pranzo da asporto. Lo Spuntino, in Viale del Basento a Potenza. Lo Spuntino. Mangia e vai!

0: di Lillo Parati. Forniture decorative, colori, cornici, rivestimenti, pavimenti, parquet, moquette, tendaggi, tessuti, laminato, sistema e cappotto. Di Lillo Parati, di Lillo Pasquale e Company, vi aspetta a Potenza in via Angilla Vecchia 1218. Telefono 0971 25 570 o 51 790. Di Lillo Parati, 50 anni di professionalità al vostro servizio. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
1: Va ora in onda Flipper, un interessante viaggio nel panorama musicale sia italiano che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento. Al microfono Marco Mari.
2: Siamo partiti ufficialmente anche quest'oggi, ragazzi, con il nostro Flipper. Ciao a tutti, sono Marco Mari, ho appena azionato l'apparecchiatura che per i prossimi 60 minuti ci vedrà insieme a tanta buona musica e a qualche notizia curiosa. Detto questo, non rubiamo altro tempo alla buona musica, partendo dai Binario.

loro si chiamano Binario. Negli anni 90 sono due giovani disc jockey che hanno voluto realizzare un sogno, quello di cantare, e ci hanno raccontato di una Milano molto diversa da quella di oggi. Beh, come tutte le città, perché le città di questo 2026 sono tutt'altrissima cosa, permettetemi questa licenza poetica, in italiano tutt'altrissima non esiste, da quelle di oggi. Vabbè, lasciamo stare. Intanto proseguiamo il nostro percorso, rimanendo negli anni 90 con i Venga Boys. Tra poco daremo anche un'occhiata alle notizie curiose di oggi.

Ma quanto era simpatica questa boom boom dei Venga Boys negli anni 90, ragazzi, eh? Allora, diamo un'occhiata alle notizie curiose che abbiamo messo da parte per voi nel flipper di quest'oggi. Beh, sicuramente parleremo di una super nonna. Voi sapete che quando ci capita una curiosità legata a una super nonna o al super nonno, noi non ce la facciamo sfuggire. Poi sì, ci sarà spazio anche per dei pavoni che si sono impossessati di un paesetto in provincia di Ravenna, e non mancherà anche una curiosità legata al ritorno delle musicassette. Eh sì, signori, perché insieme ai giradischi e ai vinili, a quanto pare stanno tornando di moda anche le musicassette. Ve le ricordate le musicassette, le stereo sette, come si chiamavano negli anni 60 e 70? Quelle che quando le mettevi nel mangianastri ogni tanto si incastrava dentro il nastro e dovevi lottare per tirarlo fuori? Vabbè, ne parliamo tra poco.

0: questa è proprio una di quelle canzoni degli anni 80 che ascoltavamo sui vinili o tramite i vinili, oppure come presidio personale le musicassette. Vabbè, poi c'era la radio, eccetera. Vabbè, parliamo di musicassette, perché a quanto pare, oltre che i vinili, stanno ritornando di moda pure le audiocassette, le musicassette, le stereosette. E ci ha pensato la Maxell a produrre un oggettino tascabile, grande quanto un cellulare, dalla forma simile ad un cellulare, che ci permette di andare a riscoprire il suono di quelle musicassette che magari tutti quanti abbiamo ancora in casa in qualche cassetto e che non abbiamo pensato di buttare via perché ci siamo affezionati, anche se magari non abbiamo più un mangiacassette di 30-40 anni fa che ci permetta di riprodurle. Bene, ci ha pensato la Maxell, appunto. Tra l'altro, un accorgimento che sposa un po' di vintage con un po' di novità. Perché? Perché ha le sue cuffie wireless ed ha un caricatore che può essere attaccato sia alla corrente che alla porta USB del computer. Monta una batteria che permette di ascoltare musicassette per 9 ore. Però ha un limite, cioè si può ascoltare ma non si può registrare. Peccato che però non sia specificato quanto costi questo MX PP100, quindi se volete informarvi vi ho dato anche il modello di questo apparecchio per ascoltare le cassette audio, praticamente una sorta di mangiacassette. Ed ora arriva Sei bellissima di Loredana Bertè.
1: Che strano uomo avevo io.

Una giovanissima Loredana Bertè cantava così a metà anni 70, sei bellissima. A proposito di musica 7, pensate che io avevo imparato ad aggiustarle quando si rompeva il nastro, addirittura avevo imparato anche a sostituire i nastri, magari quando c'erano le musicassette da 60 e ti capitavano quelle da 90, intercambiavi i nastri perché così c'erano 30 minuti in più da poter utilizzare. Vabbè, lasciamo stare, bei ricordi del passato. Ed ora rimaniamo comunque negli anni 70 insieme ad un altro grandissimo artista.

Lei si chiama Miriam Destro, arriva dalla Sicilia e ci ha regalato questa polvere che non ha nulla a che fare con la polvere di Enrico Ruggeri degli anni Ottanta. Intanto noi abbiamo superato anche quest'oggi il giro di boa del flipper. Io sono sempre Marco Mari ed ora, prima di darvi la prossima curiosità che ci porterà a parlare di una super nonna, abbiamo un'altra canzone da regalarvi, però questa volta è un pezzo internazionale. E che pezzo, ragazzi, sentite l'attacco.

Ma che tiro non aveva questa I Got a Feeling di Black Eyed Peas, è stata anche la colonna sonora a suo tempo di una compagnia telefonica assai famosa. Allora ragazzi, adesso dobbiamo fare tappa a Vescovato in provincia di Cremona e qui conosciamo una super nonna, si chiama Andreina Dotti, pensate alla bellezza di 103 anni, li ha compiuti alcuni giorni fa. È stata festeggiata dal sindaco, il vice sindaco, un assessore, insomma, praticamente una vera e propria celebrità del luogo. Pensate, questa signora è nata nel maggio appunto di 103 anni fa. Dopo essersi sposata si è trasferita a Milano, dove ha gestito un negozio di ortofrutta fino agli anni 80. Poi lei e suo marito sono tornati appunto a Vescovato. 30 anni fa, dopo la morte del marito, lei ha proseguito la sua vita. Pensate che è ancora autosufficiente, vive da sola, comunque non si sente sola perché è amatissima in paese dai vicini. E fino all'età di 100 anni guidava l'auto, dopodiché ha pensato di dismetterla, ma non perché non era più in grado, perché ha detto a 100 anni è giusto che smetta di guidare. È anche molto responsabile ed fa tutto da sola, ancora autonomissima, persino l'orto.

intanto, ragazzi, passano come treni i giorni e le settimane. Siamo praticamente già a metà mese del mese di maggio, il che significa che tra una ventina di giorni gli studenti metteranno via zaini, quaderni, libri, eccetera, e ci apprestiamo a vivere i mondiali di calcio. Perché no? Mondiali di calcio che non sappiamo ancora. Beh, in teoria lo sappiamo già che noi siamo fuori dai mondiali di calcio, però c'è sempre quello spiraglio che potrebbe riportarci dentro per la questione legata all'Iran. Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane. Intanto, ragazzi, noi si prosegue con la musica e torniamo in Italia, che dite? E lo facciamo con una band amatissima, anche se ormai loro ufficialmente non esistono più da qualche anno, ci rimangono le loro belle canzoni. Stiamo parlando dei Litfiba. Sparami.

Questo è il mitologico rock dei Litfiba, li abbiamo ritrovati con questa loro Sparami. Prima di salutarci, ragazzi, vi dobbiamo però l'ultima curiosità di oggi, che ci porterà a parlare di attività che aprono, sì, perché in un'Italia dove i negozi e i negozianti, insomma, calano continuamente, tartassati dalla crisi economica e dall'imposizione fiscale, però c'è chi riesce a ritornare in Italia ed aprire una gelateria in provincia di Treviso. E noi tra poco vi racconteremo dove. Diciamo ai piedi delle Prealpi trevigiane.

0: siamo arrivati un pochino lunghi alla conclusione, ragazzi, ma prima dei saluti vi devo dare quest'ultima curiosità che ci porta a Lago, frazione di Revine Lago. Siamo in provincia di Treviso, alle pendici delle Prealpi Venete, dove Claudia e Franco Perenzin, coniugi, hanno aperto una gelateria che porta il nome di Gelateria dei Laghi. Loro hanno la lunga esperienza di gelati, quando Franco Perenzin, giovanissimo, pensò bene prima di utilizzare il latte che il padre si serviva per il formaggio, di lavorarlo e di crearne gelato. Dopodiché è andato a lavorare in Germania insieme a Claudia e al cognato, dove ha lavorato come impiegato nella gelateria di famiglia. Dopodiché, una trentina d'anni fa, prima si sono messi in proprio e poi si sono spostati in Carinzia, lui e la moglie, dove sono rimasti per ben 24 anni. E così, alla fine dell'anno scorso, hanno pensato di ritornare in Italia ed aprire una propria gelateria proprio a Lago, frazione appunto del comune di Revine del Lago, in provincia di Treviso, con tanto di sindaco, vice sindaco, eccetera. È stato naturalmente tagliato il nastro, il sindaco si è complimentato con loro perché hanno portato, dopo tantissimi anni, una gelateria in paese che non c'era più da almeno 5 anni, e praticamente, insomma, gli ha augurato buon lavoro. Il comune è particolarmente contento perché negli ultimi 2 anni hanno aperto ben 5 attività nuove, il che, insomma, fa ben sperare. Detto questo, ragazzi, io ho completato il mio flipper di quest'oggi. Vi ringrazio tutti per l'ascolto e vi aspetto alla prossima. Ciao a tutti da Marco Mari.
1: Game over.
2: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
3: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
4: Radio Studio Potenza.
3: FM 96 e 100.
4: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
3: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web. It.
4: RSP Eventi.
3: Il ritmo che ti segue ovunque.

Radio Studio TV, canale 235 del digitale terrestre con Smart TV. Radio Studio TV, sport, spettacolo, intrattenimento. Radio Studio TV, la tua TV tutta lucana.

di Lillo Parati. Forniture decorative, colori, cornici, rivestimenti, pavimenti, parquet, moquette, tendaggi, tessuti, laminato, sistema e cappotto. Di Lillo Parati, di Lillo Pasquale e Company, vi aspetta a Potenza in via Angilla Vecchia 1218. Telefono 0971 25 570 o 51 790. Di Lillo Parati, 50 anni di professionalità al vostro servizio. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza. Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.
1: E da oggi mi gioco la reputazione di persona con una certa età che conosce un po' la musica. Perché dico questa cosa? Perché oggi non lavorerò con la regia automatica, cosa che normalmente fanno tutti gli speaker, ma lavorerò proprio con i CD fisico. Oggi mi divertirò a farvi ascoltare delle belle canzoni prese da CD, così la qualità audio migliora anche leggermente. Ben trovati con la voce di Marco Edelweiss, con il Golden Classic, la musica degli anni 70-80, con tante belle canzoni che magari qualcuno di voi dice: oh, finalmente era un po' che non la sentivo, meno male che c'è questa trasmissione. La cosa particolare oggi è che, come ho detto prima, userò i CD, ma c'è una raccolta di una grande radio che ha i titoli che sono messi male, quindi devo andarmi ad ascoltare il CD e presentarvi le canzoni dicendovi possibilmente la notizia, quindi nome e gruppo della canzone. Speriamo di riuscirci in questa avventura, va bene? Siamo pronti?

io ci sto provando e oggi c'è la tecnologia che è contro di me. Ho utilizzato un CD e non partiva, mannaggia a lui. Va bene, dai, questa è stata una canzone che già ai tempi si diceva che avessero utilizzato questa base musicale degli Chic, che era Good Times, non so se ve lo ricordate, però ai tempi era quasi uno scandalo. Guarda quelli là che hanno utilizzato quella canzone. Ancora non c'era proprio internet che dava spiegazioni su alcune mashup che venivano create in studio da tanti gruppi. Loro sono stati forse i primi comunque a fare la musica rap in un certo modo. Rapper's Delight è la rappresentanza della prima canzone rap molto molto interessante degli anni fine 70, inizio anni 80, che è poi il periodo dove la musica è quella protagonista nel Golden Classic. Adesso c'è anche questa canzone.

0: rispetto al dottore, eh?
1: Sì, sì, assolutamente.
0: Going back to Meruz due volte al mese per i prossimi 7-8 anni. No, no, ma è così, cioè è stato prescritto proprio, devi mettere nel Golden Classic questa canzone perché è giusto, perché è un grandissimo pezzo del gruppo degli Odyssey, perché è una canzone che è bella da ascoltare, basta, non mi ha dato né altre spiegazioni, assolutamente. Canzone che arriva dopo aver sentito una canzone che non era l'originale, perché l'originale era di Funk Machine, una band che aveva fatto quella versione di Dance on the Groove in un altro modo. Noi oggi abbiamo sentito questa che arrivava da questo disco che si chiama The Original and Definitive Collection, studio 54, volume numero 1. Poi c'è la musica di Odyssey, come ho già detto prima, e adesso cosa facciamo? Arriveremo alla pausa, perché noi dopo 20 minuti dobbiamo prenderci un attimo un caffè, e quindi lo facciamo accompagnandoci dolcemente con la musica di Patrice Rushing.

0: Che momento di dolcezza che abbiamo creato. Questa fa parte della famosa raccolta One Shot 80. Si chiama One Shot Easy. Ci sono le più belle canzoni easy listening, partendo da Cat Stevens con Father and Son, ad arrivare a Billa Bounty, Living It Up, ad arrivare a questa grandissima canzone di Gino Vannelli. Si chiama Just One Stop. Beh, nel Golden Classic c'è anche questo genere musicale, però principalmente c'è questo qua, quello che ha un po' più di ritmo, anche se in questo caso non è che siamo tanto tanto scatenati. È un pezzo di quelli raffinati da ascoltare tranquillamente con il gruppo di Peter Shack Band. Non è la solita, si chiama Might Pie.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

Quanti ricordi dietro questa canzone? Mannaggia! Grande radio milanese, che non era quella che forse considerano tutti la più bella d'Italia. Ce n'era un'altra, un po' più rockettara, Peter. Avete capito? Peter Flower. Dai, facciamo nome e cognome. E mi ricordo che questa canzone la utilizzavano loro per fare lo splittaggio della pubblicità tra le varie radio, perché ai tempi il network era fatto in un altro modo, il network radiofonico. C'era questa canzone che serviva per rientrare poi in diretta in tutta la zona dove veniva servito il segnale di quella radio. E io ho incominciato a conoscere la musica di BB&Q Band proprio con questa canzone che si chiama Starlet, grandissimi, già famosi anche per On The Beat, ma questa è stata una canzone che è arrivata un po' in sordina, che comunque ha un ritmo di quelli bellissimi, una di quelle canzoni che proprio ti tengono attaccate e che piacciono veramente tanto tanto. Siete nel Golden Classic, un po' di musica degli anni 70-80, un po' di storia, ogni tanto qualche bella canzone, anzi no, scusate, tantissime belle canzoni, anche con la prossima, c'è cioè Patti LaBelle.

Non sembra un po' Rocky questa qui? Ha questo fiato particolare. Io me la vedo la scena di utilizzare questa canzone anche in un remake magari di Rocky, con la musica di It So March, formazione che faceva del jazz e rock americano grandissimi, molto molto successo in America e in Inghilterra con questa canzone del 1970, quella che si intitola Vehicle. Ci sentiamo dopo.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346-881-2910. Delta Computer Service. Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
1: Golden Classic.
2: Welcome to the sound
1: of 70s and 80s music.

0: Ma che bella musica, ma come mi sto divertendo oggi. Sono andato a prendere anche questo disco qua dei Pleasure, formazione americana che si divertiva a fare dell'ottimo funk disco, in alcuni casi anche jazz. Tanti componenti di questi sono espatriati verso altri gruppi, hanno lasciato però un sacco di belle canzoni, in particolar modo in questo Joy Us, che è un album che contiene la stessa, c'era Let Me Be The One, c'era soprattutto quella che abbiamo ancora in sottofondo, quella che si chiama Only You. È una di quelle canzoni che ti invita a cantare, proprio a godertela la vita, anche cantando quella bella arietta di quella canzone lì. Adesso c'è un altro personaggio molto importante che nel Golden Classic tantissimo tempo fa passava e spesso e volentieri, adesso l'abbiamo un po' snobbato, ma io sono convinto che torneremo ancora a sentire Peter Brown, perché beh, quando insomma la musica è bella riascoltarla. Un po' la storia, quella che ci ha detto il dottore ascoltando un pezzo qualche tempo fa.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

0: Vorremmo fare un Golden Classic che parte con l'alfabeto, tutte le canzoni con la, tutte le canzoni con la B fino ad arrivare alla Z o la W, perché abbiamo passato in ordine di apparizione Patti LaBelle, abbiamo sentito i Pleasure, abbiamo sentito Peter Brown che cominciano con la B e non potevamo sicuramente non ascoltare anche Patti Austin con questa canzone che è bellissima, si intitola Do You Love Me. Manca poco alla fine del nostro appuntamento musicale che rivede la grande musica degli anni 70-80 protagonista. Adesso c'è uno stagionato Joe Cocker. Che bella che era questa canzone. Faceva parte anche di un film.
1: Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.

0: È entrato Paolo che ha detto quella sua frase, però questa canzone fa parte di un film che era il sequel di Die Harder, quello con Bruce Willis, quello che si svolge a New York con il personaggio che vuol far saltare quelle bombe mischiando i liquidi. Non so se l'avete visto, forse era Die Hard 3 o qualcosa del genere, che ne ha fatti 3 o 4 o 5, quanti sono arrivati? Vabbè, comunque è una canzone che faceva parte di quel film dove c'era anche Samuel Jackson, in quel caso bellissimo insieme a Bruce Willis. La canzone che però abbiamo ascoltato non è l'originale, perché l'originale appartiene al gruppo dei Loving Spoonful del 1966. Qua siamo intorno agli anni 90 con Joe Cocker che canta Summer in the City. Potremmo quasi salutarci? Lo facciamo? No, dai, abbiamo ancora giusto il tempo di sentire una canzone. Io vi saluto poi alla fine di quella, perché sta per arrivare una delle canzoni più ascoltate alla radio, perché aveva un ritmo molto molto particolare. Sentitela.
1: Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.

0: Era un po' indeciso se farvi ascoltare come ultima canzone Blame It on the Boogie di Jackson, dato che in questo periodo sta andando alla grande, o la canzone che abbiamo sentito fino a qualche istante fa, che era Cine Tempestoso e Wuthering Heights insieme a Kate Bush. Ho deciso per questa qua, spero di aver fatto bene. Il nostro tempo di disposizione è terminato, ci sentiamo una volta prossima, quando in un futuro, ma non neanche tanto tanto distante, su questa radio, però naturalmente con il meglio della musica degli anni 70-80. Sono Marcolino e Del Vais. Vi saluto, vi lascio sul jingle e poi seguirà ancora un sacco di bella musica su questa emittente. Ciao, ciao!
1: Golden Classic.
2: Welcome to the sound
1: of 70s and 80s music.
3: State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: Da oltre 15 anni nella città di Potenza, il luogo ideale per un pranzo di lavoro, un fast food, un panino, un trancio di pizza o una semplice pausa. Lo Spuntino. La cordialità e professionalità del suo personale sapranno accontentare tutte le vostre esigenze culinarie. Ogni giorno vi offre il meglio della cucina locale ed una grande varietà di panini e stuzzichini. Anche menù fisso e pranzo da asporto. Lo Spuntino. In Viale del Basento a Potenza. Lo Spuntino. Mangia e vai.
1: Di Lillo Parati. Forniture decorative, colori, cornici, rivestimenti, pavimenti, parquet, moquette, tendaggi, tessuti, laminato, sistema e cappotto. Di Lillo Parati, di Lillo Pasquale e Company, vi aspetta a Potenza in via Angilla Vecchia 1218. Telefono 0971 25 570 o 51 790. Di Lillo Parati, 50 anni di professionalità al vostro servizio. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33403 347 8272 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
2: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
3: Radio Studio Potenza.
2: FM 96 e 100.
3: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
2: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
3: RSP Eventi.
2: Il ritmo che ti segue ovunque.
4: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

Dai che si va, ragazzi. Ciao a tutti, eccomi qua, sono Marco Mari, pronto per accompagnarvi nei prossimi 50 minuti con Let the Music Play o in Let the Music Play, scegliete voi. L'appuntamento con la musica da discoteca del passato, la musica della discoteca del passato remoto, visto che ci occupiamo degli anni 70, degli anni 80 e degli anni 90 del secolo scorso. Partiamo forte, partiamo con Duke Lake, ragazzi. Partiamo dalla Spaghetti Dance, come veniva spregiativamente chiamata all'estero la nostra musica da discoteca.

Il cammino di oggi all'interno di Let the Music Play, amici, l'abbiamo aperto insieme a Duke Clay, che questa sua Satisfaction, lui che insomma la sua carriera l'aveva iniziata ad alti livelli con un pezzo meraviglioso della Memory Record di Cremona, che poi non era altro che Do You. Detto questo, continuiamo. Siamo sempre in tema di musica made in Italy, proprio con un pezzo della Memory Records. Lui si chiama Mike Cannon. Questa è una speciale remix, uno speciale remix, che poi in quegli anni gli si dava anche dei nomi un po' bizzarri, tipo in questo caso Swedish Version, perché si faceva passare che questa canzone era stata remixata apposta per i gusti svedesi.

Sono stati diversi gli artisti lanciati da questa etichetta discografica cremonese, la Memory Records. In questo caso noi abbiamo ospitato, abbiamo ascoltato questo pezzo Going Crazy di Mike Cannon, ma vogliamo ricordarne qualcun altro? Sicuramente Ken Laszlo, cito anche uno dei suoi pezzi più famosi, Tonight, oppure anche Hey Hey Guy, la Ram Band, quelli di Everybody, o ancora Brian Ice, un altro di quegli artisti che poi ha girato il mondo, eh. Va bene ragazzi, proseguiamo il nostro cammino, non possiamo certamente dilungarci a lungo, dobbiamo regalarvi tanta buona musica. Dai, attraversiamo le Alpi tramite il Brennero ed arriviamo in Germania per ritrovare i Modern Talking, loro che ci hanno fatto ballare parecchio negli anni 80.

sicuramente sono stati tra i protagonisti della musica da discoteca degli anni 80 in Modern Talking, sia con le loro canzoni che con canzoni prodotte da loro ma cantate da altri. Bene, proseguiamo il nostro percorso con l'ultimo pezzo di questa prima parte di Let the Music Play. Ritorniamo in Italia per ritrovare un artista che ha cambiato alcune etichette discografiche, partito dalla Discotto Production per approdare poi alla Time Records, Full Time, via discorrendo. Stiamo parlando di Paul Sciarada. Non vi ho ancora parlato però di quello che seguirà. Alla pausa riprenderemo con il disco degli anni 70, la House Music. Questa è la seconda parte, la terza ed ultima invece dedicata, come sempre, alla dance degli ultimi 10 anni del Novecento. Ed ora

Estremamente frizzante questa Keep Your Love Alive. Lui è Paul Sciarada che chiude questa parte centrale di Let the Music Play. Adesso andiamo in pausa e poi, come detto poco fa, tra poco riprenderemo con il disco degli anni 70. Riprendiamo il nostro cammino, amici, in Let the Music Play. Ancora un ben ritrovati, io sono Marco Mari. Altri 17 minuti da trascorrere in mia compagnia, ma quel che più conta, in compagnia della musica dance del passato, in questo caso degli anni 70. Eccola Diana Ross.

Ma quanto era melodiosa la voce di Diana Ross, ragazzi. Quest'oggi ritrovata con questa I'm Coming Back. Ed ora, visto che siamo quasi a metà del nostro appuntamento, direi di ritornare agli anni Ottanta con un nuovo pezzo made in Italy. Qui siamo nel 1983. Lui si fa chiamare Paul Paul, su etichetta Lombardoni, di lui ricordiamo soltanto questa Good Times. Poi tra poco, ragazzi, ci sarà la parte dedicata alla house music.

tastierina che ricordava un po' Gazebo con I Like Chopin, ma la produzione era milanese della All Records Lombardoni, per capirci. La voce è quella di Fred Ventura, artista che ha dato appunto la sua timbrica vocale a tanti progetti dance degli anni Ottanta, persino a Flexible, per capirci. Detto questo, comunque, noi si prosegue ora con l'house music. Come ho detto, house music. La parte più dura del nostro appuntamento musicale, quel genere musicale che tra il 1987 e il 1990 ha letteralmente stravolto, terremotato il mondo della dance. Ecco qua, il primo dei due singoli. Beh, questo non è tanto duro, questo è simpatico e basta. Edelweiss. Qui siamo nel 1990. Sentite la house music alla tirolese, Questa era simpaticissima. Beh, per house music, buonanotte, si intende quel genere musicale che su una base bella truzza, bella robusta, ci metteva tutta una serie di suoni, rumori, voci, pezzetti di canzoni, campionate. Cioè, lo si poteva fare con una tastiera, un computer, più che altro un campionatore. All'epoca ce n'erano davvero di molto carini, e poi la mitica Yamaha DX7, tastiera che in quegli anni non aveva rivali e ognuno di noi DJ sognava di possederne una.

Bene ragazzi, il tempo stringe, dobbiamo correre con il secondo pezzo house di oggi che completerà questa parte centrale di Let the Music Play. Tra breve, dopo la pausa, la nostra attenzione si rivolgerà alla dance che abbiamo ballato negli ultimi 10 anni del Novecento. Ma adesso ragazzi proseguiamo con un altro brano di quel periodo, tra il 1987 e il 1990. Questa è la classica ritmica house. Qui siamo insieme ai Cold Cut con Liza Stansfield. People Hold On.

0: E con People Hold On, ragazzi, andiamo in pausa.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54. Radio Studio TV, canale 235 del digitale terrestre con Smart TV. Radio Studio TV, sport, spettacolo, intrattenimento. Radio Studio TV, la tua TV tutta lucana. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
0: I know you wanna say. Ed eccoci entrati, ragazzi, anche quest'oggi nell'ultima parte del nostro Let the Music Play, l'appuntamento con la musica da discoteca del passato, quella che riguarda gli ultimi trentenni del Novecento, anche se ormai a nostra disposizione abbiamo solamente 17 minuti, quelli che riserveremo alla dance degli anni 90.

Ma quanto era figo Hathaway, ragazzi, eh? C'erano le ragazze che impazzivano per lui in quel 1994, se non ricordo male. Lo abbiamo ritrovato quest'oggi con Life. Proseguiamo il nostro percorso, perché tutta questa terza parte sarà dedicata alla dance degli anni 90. Adesso ci sono gli Unconditional.

Il ritmo è altissimo, ragazzi. Il morale della truppa com'è? Noi contiamo di tenerlo bello vispo, bello pimpante, proprio con la musica dance degli anni 90 che sta allietando questi ultimi minuti di programmazione con Marco Mari. Eh sì, musica anni 90 che ci porterà fino alla conclusione, quindi da qui a meno

L'originale era di Kate Bush ed era datata 1985, in questo caso l'abbiamo ritrovata in questa cover di una decina d'anni dopo. Oh, nana, yeah, oh, nana, yeah, oh, nana, yeah.

0: E con questa Dancing with an Angel di W, ragazzi, abbiamo terminato i nostri minuti a disposizione di Let the Music Play. Io, Marco Mari, vi ringrazio tutti per l'ascolto e vi aspetto alla prossima. Ciao!
1: Game over.
2: State ascoltando Radio Studio Potenza.

Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346-881-2910. Delta Computer Service. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre, l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e

0: Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel. Via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 573343 347 8272688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

Hasta la vista, un'inedita trasmissione radiofonica dove i veri protagonisti sono i diversi racconti di vita dei molti ospiti che in ogni puntata affiancano Jerry Longo alla conduzione. Storie, passioni, mestieri,

0: Hasta la vista è ancora in pista. Con questa nuova stagione, Hasta la vista prosegue il radioso percorso partito nel 2012, tagliando il prestigioso traguardo della 15ª edizione, con cifre da record, numerosi importanti artisti conosciuti, decine e decine di radio coinvolte, centinaia di ospiti incontrati, circa 650 puntate realizzate, oltre 1100 ore di diretta. Tanti numeri, ma una sola certezza. Anche per questa nuova stagione di Hasta la vista, noi ci saremo. Voi non mancate.
1: Ciao Jerry da Fiorello, ciao!
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Hasta la vista da Fiorella Mannoia. Ciao ciao!
3: Un saluto da Lillo a tutti gli amici di Hasta la vista.
4: Da Luca Barbarossa.
5: Un saluto agli ascoltatori di Hasta la vista.
6: Astate la vista tutti, che è un'idea meravigliosa. Chi non ha sta la vista è laziale.
7: Sono Rocco Papaleo e vi mando un abbraccio registrato, ma non per questo meno intenso.
0: Benvenuto, accomodati. Sei nel salotto

0: e bentrovati amici. Anche questa settimana torna a Sala Vista sulla vostra radio preferita, come sempre al timone Jerry Longo, il sottoscritto, l'amico Tom in regia che ci segue sempre con la sequenza musicale. Come dico sempre io, Tom sta sul pezzo perché giustamente manda in onda i brani, e chi ci segue da tante edizioni sa bene che ogni settimana Sala Vista consente a persone che non hanno mai fatto radio di venire qui in studio, cimentarsi alla co-conduzione, e credo che anche quest'oggi questo diventerà realtà. Io non so se gli ospiti presenti accanto a me hanno già avuto esperienze radiofoniche precedenti, ce lo faremo dire direttamente da loro, quindi ve li vado a presentare. Amici, sono emozionatissimi, lo sentirete adesso dalla loro viva voce. Iniziamo da Omar, benvenuto ad Hasta la Vista.
1: Ciao Jerry, grazie.
0: È la tua prima volta in radio?
1: È la mia prima volta, sì.
0: Quanto sei emozionato da 1 a 1?
1: Abbastanza, 1.
0: 1, il massimo però. Allora Omar, visto che è la tua prima volta in radio, a te il piacere di presentare la persona che è accanto a te. Vai!
1: Io sono con Chiara, la mia ragazza.
2: Ciao a tutti, piacere, sono Chiara.
0: Ciao Chiara, tu sei la fidanzata di Omar, confermi?
2: Confermo.
0: Non è che è a tua insaputa, no?
2: No.
0: Ah no, perché a volte sai, qualcuno dice, ah, io sono il suo fidanzato a sua insaputa. Quindi voi state insieme, lo confermi pure?
2: L'abbiamo concordato, sì.
0: L'avete concordato, perfetto. Allora, ve lo chiedo, generalmente questo è sempre motivo di discordia, da quanto tempo? Ecco. Bene, la prova del 9. Chiara, il primo numero che ti viene in mente?
2: Un anno.
0: Omar, tu?
1: Sì,
0: un anno,
1: sì,
0: pure?
1: Un anno.
0: D'accordo, sì. Allora, non ha barato, no?
2: Percepiti 10, però è un anno.
0: Ah, vabbè, un anno che vale per 10, va bene.
1: Usati tutti.
0: Va bene, va bene. Ragazzi, per iniziare, per mettervi un pochino a vostro agio, vi chiedo età e provenienza. Iniziamo da Omar.
1: Vengo da Mandela, un paese vicino Tivoli, provincia di Roma.
0: Ok.
1: Ho 38 anni.
0: Perfetto.
1: Quasi.
0: Bene,
1: no,
0: tu?
1: Perché me ne sono dato uno in più, 37.
0: Vabbè, 37. Tra un po' 38, te ne senti 38. No. E quel famoso anno di esperienza con
1: lì,
0: Chiara.
1: Capito, sta lì che mi aspetta.
0: Esatto. Tu Chiara?
2: Allora, io ho 30 anni.
0: Sì.
2: E vengo dal palazzo a fianco.
0: Cioè, vicina di casa però.
2: Esattamente. Perfetto. Quindi Roma, Don Bosco.
0: Bene, ok. Ottimo. Allora amici, non diciamo nulla su di loro più di quello che già hanno detto, perché quest'oggi preparatevi a questo viaggio alla conoscenza di Omar e Chiara. Loro si conoscono da un anno, voi non sapete nulla di loro, ma la cosa interessante è che loro non sanno nulla del programma radio, quindi possiamo dire che quella di oggi è una puntata decisamente omertosa. Ragazzi, che dite, partiamo?
2: Sì.
0: Siete d'accordo? Iniziamo?
2: Sì.
0: Vai.

0: Eh sì, amici, inizia questo viaggio, non ci perdiamo di vista, ma siamo sempre in pista ormai da tantissime edizioni e quest'oggi io sono contentissimo di avere Omar e Chiara perché loro sono emozionatissimi, non hanno mai fatto radio, è la loro prima esperienza in una radio, in una trasmissione radiofonica e quindi io in questi casi mi diverto tantissimo perché un po' virtualmente, come diciamo, a microfoni spenti è prendervi per mano e portarvi in una dimensione di una passione che magari potrebbe diventare un domani anche la vostra passione, chissà.
1: Chissà, effettivamente.
0: Comunque, allora, iniziamo, da chi iniziamo questa chiacchierata? Omar. Decidete voi. Omar, ma come, Chiara, tu sei stata la prima ad accettare l'invito e poi manda avanti Omar?
2: Sempre.
0: Sempre così, va bene. Allora, Omar, tu cosa fai nella vita, di cosa ti occupi?
1: Io adesso non mi occupo, nel
0: senso... Ti occupi di Chiara?
1: Mi occupo di Chiara.
0: Lavori per Chiara.
1: Richiede tutte le mie energie.
0: Ok.
1: E niente, non mi occupo, nel senso che a dicembre ho perso il lavoro, quindi...
0: E cosa facevi prima?
1: Lavoravo per una per un'azienda che fabbrica pneumatici per trattori.
0: Ah, ok. E quindi fino a un po' di tempo tu eri specializzato in questa tipologia di cose, ma tu costruivi proprio i pneumatici?
1: Esattamente, la costruzione materiale dello pneumatico e fino a dicembre, ecco.
0: Ok.
1: Quindi da dicembre poi mi sto reinventando, diciamo...
0: Ok, ma tu fin da subito hai fatto quel tipo di lavoro? Cioè, nel senso che il tuo desiderio da grande era fare quello, è un lavoro che ti è arrivato per caso?
1: No,
0: cioè, qual è la tua formazione?
1: Diciamo che quello non era per niente la mia aspirazione di vita. Il mio percorso lavorativo è stato, diciamo, lungo e molto diversificato negli anni, quindi... sono partito con il travertino, la vendita del travertino, un'azienda lasciata da mio padre. Poi mi sono buttato sulla ristorazione, quindi con un agriturismo, con un'azienda agricola, con allevamento di cavalli, quarter, ho fatto il pizzaiolo, quindi ristoratore, eccetera.
0: Sì. Cioè, ti sei sempre rimboccato le maniche in ogni lavoro che hai fatto, ci hai messo passione del tuo. E mi piace quella cosa, la cosa che hai detto poc'anzi, il fatto di reinventarti ogni volta e non darti mai per vinto. Bella.
1: Ti ringrazio.
0: Ma è così, è così. Quindi, insomma, hai fatto diversi mestieri.
1: Ma non è finita, ce ne sono stati altri poi.
0: Magari ci riracconti come stanno facendo, anche magari quello che più ti è rimasto nel cuore. E dici, guarda, potessi tornare indietro, forse quella cosa la continuerei ancora oggi perché è un lavoro, perché poi c'è sempre un lavoro che ci rimane più nel cuore.
1: Certo, vero? Esattamente, è un proprio così.
0: È un po' come un viaggio, no? Che dice, magari potessi tornare in quella località, oppure come l'ex, potessi tornare... No, l'ex no, no, quello è un altro tema.
1: L'ex...
0: Lasciamole dove
2: non ci sono la prima e l'ultima.
0: La prima...
1: Non si torna mai indietro.
0: L'ho detto apposta per chiamare in causa Chiara, ovviamente, perché io non so effettivamente quest'oggi tra voi due chi è più emozionato. Secondo te, Omar?
1: Ma forse lei.
0: Forse lei.
1: Non sembrava, ma invece...
0: Lei è quella che ha detto sì, viva la radio, sì, mi piace, e poi alla fine si sta rivelando quella più timida.
1: Effettivamente sì.
0: E Chiara, e tu invece cosa fai nella vita?
2: Allora, io nella vita sono educatrice e lavoro con famiglie e con anziani e niente, mi...
0: Scusa, Omar, a quale delle due realtà appartiene?
2: Agli anziani ormai.
1: Alla soglia dei 38.
2: Beh, devo dire che ci sono stati episodi dove mi sono occupata di Omar bloccato con la schiena a fine di una vacanza, quindi
0: No, pensavo in conseguenza di uno dei tanti lavori che ha fatto a fine vacanza. E dove eravate andati in vacanza per
2: Castellabate?
1: A Castellabate.
2: Sì,
0: quindi uno va a Castellabate e rimane bloccato con la schiena.
2: Volevamo rimanere lì, quindi Omar si è bloccato con la schiena.
1: È stato un segno.
0: Ma secondo me l'ha fatto apposta per farsi accudire da te.
1: È chiaro, certo, chiaro. Non volevo svelarlo, ma...
0: Quindi hai fatto anche da infermiera al bisogno.
2: La mia passione, la croce rossina, come tutte le donne.
0: Vabbè, però il problema è che spesso questo uno non lo sa prima, lo scopre sempre dopo. Certo. Quindi la tua formazione è di educatrice.
2: Sì.
0: Ok, perfetto. E attualmente quindi lavori con ragazzi, bambini?
2: Lavoro con adolescenti a un centro di aggregazione giovanile a Ciampino che sta aprendo adesso.
0: Ok.
2: in un casale confiscato a un mafioso di Mafia Capitale, e poi lavoro con le famiglie segnalate ai servizi sociali e con le anziane a casa.
0: Ok, insomma non ti fai mancare niente, tutte le situazioni impegnative tu sei in grado di gestirle splendidamente.
2: Guarda, il lavoro più bello è quando torno a casa che ci sono i miei due conigli a casa.
0: Due conigli?
2: Due coniglietti, abbiamo preso grazie a Omar perché mi ha fatto appassionare lui all'ambito, al mondo animale insomma. E il lavoro più bello è quando torno a casa e mi trovo casa piena di cacchine di questi due conigli. Quello è il lavoro più bello, guarda.
0: Ma perché stanno liberi per casa?
2: Sì, diciamo ho fatto questa sfida di provare a lasciarli liberi.
1: Per una maniaca del controllo, esatto. È tanto.
0: Decisamente sì, perché immagino troverai segni del loro passaggio ovunque, le varie cacchine, cose. Cioè, beh, però è bello tornare a casa e sapere che c'è il tuo bel da fare.
1: La sua sfida personale, questa.
0: Ci credo, ci credo. Come si chiamano i coniglietti?
2: Questo è un problema, perché eravamo partiti da Chip e Chop. Chip è diventato Tamburello. E Chop è morta l'altra settimana. Quindi adesso abbiamo preso Ying e Yang, che è una femminuccia piccola con l'orecchia bianca e una nera, per questo Ying e Yang. La chiamiamo in mille modi anche lui, quindi
0: quindi c'è una crisi di identità tra un pochino.
2: come i padroni, diciamo.
0: Beh, ci sta.
1: Il nome verrà da solo tra un po'.
0: Esatto. Certo, cioè, però questa scelta di lasciarli liberi è forte, perché insomma non avete il timore che scappino via, che no?
2: No, guarda, è stato bello perché loro sono tornati a casa con me l'altra settimana insieme. Io sto facendo anch'io, diciamo, un trasloco. E la cosa più bella è che ho lasciato la gabbia mentre pulivo casa, da brava casalinga disperata. Pulivo casa e ho lasciato la gabbia aperta per farli uscire. Quindi era una sfida anche per me.
0: Certo.
2: E non sono usciti, quindi stavo lì a flashare. Dicevo, ma perché con questa gabbia aperta questi non escono?
0: Perché dove la trovano un'altra casa per poter scagazzare liberamente, diciamo? Non è molto radiofonico. Poi probabilmente a casa vostra stanno bene, perché insomma avranno buon cibo, buone coccole, buone attenzioni.
2: Ci proviamo.
0: Certo. Guarda, io quasi quasi vi manderei Tom, che è un altro animale, un essere speciale, particolare. L'omino della regia che mi fa segno che è arrivata la sequenza musicale. Okay. Amici, ve l'avevo anticipato, siamo solo all'inizio, ma questo viaggio oggi sarà ricco di racconti particolari. Ma adesso un po' di musica per voi e pausa per noi, perché Hasta la Vista continua, a tra poco.

0: just might.
1: Questo è Hasta la Vista, il salotto condotto da Jerry Longo.
2: Hasta la Vista.
1: Hasta la Vista, il salotto condotto da Jerry.

0: vista. Ci siamo, allora, amici di Hasta la Vista, sono qui di fronte a Jerry e mi sono dovuto firmare Jerry, però io sono il Jerry che viene da Virginio, tu sei il Jerry originale, quello che viene da...
1: Gerolamo.
0: Ah, Gerolamo! Va bene, ciao a tutti ragazzi, auguri, ciao.
1: Grazie, ciao, grazie ragazzi. Mille.
2: Hasta la Vista.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Te lo dicevamo, amici, tutta la musica del momento mandata in onda dal nostro amico Tom, e noi continuiamo la conoscenza di Omar e Chiara. Ho capito che Omar se la sta godendo l'esperienza. Ti sta a piacere, eh?
1: Mi sta piacendo.
0: Bene, mi fa molto piacere. Comunque, prima parlavamo di voi, dei vostri lavori passati, presenti, ma avete mai pensato di lavorare insieme, di creare qualcosa insieme? Perché tu, Omar, ci dicevi prima che di lavori ne hai fatti tanti e stai anche pensando a cosa fare in futuro di nuovo. Tu, Chiara, ci dicevi che lavori già da un po' con i ragazzi che hanno un disagio, giusto, e con le famiglie. Ma fare qualcosa di nuovo insieme, un'idea da sviluppare insieme?
2: Guarda, Gerry, hai toccato proprio, diciamo, un punto particolare. Noi stiamo cercando di sviluppare, innanzitutto di progettare per il momento, un qualcosa che unisca la mia passione per questo ranch che ho,
0: sì,
2: quindi cavalli, ristorazione, piantagioni e quant'altro, con la sua passione, che è quella di aiutare le persone. Quindi l'idea di sviluppare una sorta di centro,
0: sì,
2: vogliamo di recupero, vogliamo
3: villaggio, ci piacerebbe un
1: villaggio, villarino come villaggio. Termine mi piace di più, sì, effettivamente,
0: perché tutti usano ormai questo, sì, termine, il centro di
3: comunità.
2: Però su questo è più villaggio. Lei sicuramente saprà parlarne meglio.
0: Lei ha deciso villaggio,
2: ha più le idee chiare,
0: anche perché in un villaggio si possono mettere più conigli, perché immagino che poi anche i conigli ci saranno in questo ambiente,
2: faranno sicuramente parte dello staff,
0: certo, ovviamente. Quindi un villaggio, e tu come te lo immagini, Chiara, questo villaggio?
3: Io me lo sono molto immaginato questo villaggio. Pensa che l'ho dipinto
0: pure
3: in un momento di buio pesto nella mia vita, a seguito di un licenziamento anche per me. E niente, siamo messi lì con Omar a pitturare i nostri sogni. E quindi è uscito fuori questo, sì, proprio un villaggio, un paesino, non so, ecco. Sì. Me lo immagino, Gerry, quanti minuti c'ho? Aspetta.
0: Tutto, guarda, una puntata intera di Hasta la Vista, quindi abbiamo veramente un'ora e 40 abbondante.
3: Ok. Me lo immagino, che non te lo posso spoilerare come me lo immagino.
0: Anche un po' per scaramanzia, esatto, perché magari. Vabbè, esatto. Però un dettaglio, magari mettici un po' di curiosità, una delle cose che sicuramente in questo villaggio non mancherà.
3: Allora, sicuramente non mancherà un lago nero.
0: Nero,
3: sì,
0: lago negro, già c'è lago negro, una locale.
2: Questa no, non la sapevo neanche io.
0: Sì. Vedi, perché adesso apro parentesi, ma il bello di Hasta la Vista è che poi in trasmissione vengono fuori cose che veramente non uno ne ha lati nascosti. Quindi lago nero, perché?
3: Perché qualcosa come se fossero acque oscure.
0: Le acque nere?
3: Le acque nere, sì.
0: Ma le acque nere sono quelle della fogna. Adesso
3: dobbiamo ripensare.
2: Formuliamolo.
0: Esatto. Vedi, non la sapevo manco io, ma meno male che non la sapevi, perché cioè tu hai in mente un villaggio.
3: Lui è la mia parte concreta, io quella simbolica, però sì.
0: No, aspetta, l'idea ce l'hai, ma la devi un po' colorare, sì, perché lago, sì, nero, cioè.
3: È un momento dove è il momento iniziale, tipo il battesimo nel Giordano.
0: Sì.
3: Però è quel momento dove tu immergi tutto quel buio nero dove già ce l'hai dentro, ok?
0: Quindi il colore è simbolico.
3: Certo, sì.
0: No, perché.
3: Però guarda, non mi hai dato una brutta. Perché me la sto immaginando, sto con gli occhi chiusi, me la immagino. Mi piace in realtà questo.
0: Un lago artificiale, magari una piscina,
3: esatto,
0: nera. Che. Ok, perfetto.
3: Sì.
0: Già abbiamo messo un po' a fuoco l'idea. Se no, sembrava una fogna.
2: L'immagine non era proprio.
0: Eppure Omar, io non lo sapevo, ma. Diamo un po' di luce a questo lago nero. Bene, e quindi il simbolo, cioè la simbologia, quale sarebbe? Perché lo stavi dicendo?
3: Allora, noi l'abbiamo, cioè l'ho un po' pensata per le persone che vogliono tentare il suicidio. Quindi da quel momento di buio ti ci puoi completamente immergere.
0: Ok.
3: Quindi è un'acqua nera, però pulita, però è colorata di nero, come quello che magari una persona che sente questo
0: sì.
3: vive, no?
0: Ok.
3: E poi c'è tutto un percorso, quindi è proprio un po' un villaggio felice. Mm-hmm. E quindi ci piace un po' che sia proprio un percorso, no? Mm-hmm. Di rinascita, di riscoperta, di... Ecco, dal morire al vivere, dal vivere al morire, perché mm-hmm. sono due facce, no, per noi.
0: Quindi mi piace molto, adesso ti ascoltavo con molta attenzione, questo fatto del percorso, ma della rinascita, cioè sì. toccare il fondo, esatto. ma una volta che tocchi il fondo, dal fondo prendi lo slancio esatto. per risalire esatto. e rinascere con un'energia, con una forma, sì. con un'identità nuova, quindi... Adesso è meglio raccontata sì. così di sera. No, vabbè, ma io l'avevo intuito. Ecco, e Tom della regia che giustamente mi fa i segni, mi distrae così. Questa cosa tu la sapevi, Omar? Questa simbologia che Chiara ha appena espresso?
2: Allora, conoscevo il senso uh-huh. della sua idea. Uh-huh. Diciamo che l'abbiamo anche un po' espressa insieme. Okay. All'inizio io sono stato un po' più scettico, più restio a questa uh-huh. sua immagine.
3: Uh-huh. Come tutte le proposte che ti faccio, amore.
2: Esattamente.
0: Chi è uscito fuori come tutte le proposte che ti faccio, poi ci dirà le altre proposte Chiara dopo, però. E quindi
2: diciamo che io ho questo posto dove uh-huh. per anni ho lavorato con, ecco, la ristorazione, con i cavalli, con uh-huh. animali di vario genere e quant'altro, poi per una questione insomma è stato chiuso uh-huh. Adesso lo sto ristrutturando e lei ha dato questo input. E all'inizio io non ero molto convinto, sono sincero.
0: Vabbè, certo, perché è un'idea che ha bisogno di essere un attimino
2: metabolizzata,
0: magari, certo, esatto. ma anche messa a fuoco, colorata di simboli diversi,
2: esatto.
3: Mi sono partita con l'idea della fogna, giusto?
2: Non era proprio contento. Non era delle migliori.
0: L'hai raccontata male, vale. Diciamo così.
2: Esatto.
0: Ecco. Bene. E quindi, ma avete già iniziato la lavorazione, la creazione? Parlavi di ristrutturazione, Omar?
2: Sì, okay. sto facendo dei lavori di ristrutturazione. Mm-hmm. E al momento non sappiamo, non saprei esattamente come. Mm. andrà a finire.
0: Non c'è una
2: sviluppo.
0: Tempistica esatto. ben precisa, perfetto, ma ne parleremo. La tempistica me la dà Tom. È arrivato il momento dei vostri primi due brani scelti da voi. Che brani ascolteremo e poi diamo il perché. Quindi
2: Eye of the Tiger,
0: il primo brano,
2: sì,
0: e l'altro
2: Don't Stop Me Now.
0: Benissimo, momento flashback, brani scelti da voi, amici, li ascoltiamo e dopo torniamo in onda con la motivazione. Flashback.

0: Hasta la vista, un programma ideato e condotto da Jerry.
1: Hasta la vista, vai pure via. Sono io l'animatore che sta sulla regia.
2: Flashback.

0: Ma che bella sequenza musicale quest'oggi per il vostro momento flashback. Due brani, uno più bello, più energico e intenso dell'altro. Quindi complimenti. Non so chi ha scelto che cosa, adesso ce lo racconterete. Il primo brano chi l'ha scelto?
1: Insieme.
0: Ah, tutti e due insieme. Bene, mi fa piacere. E dobbiamo però svelare il perché di questa scelta condivisa.
2: Adesso la sveli
1: adesso,
2: tu.
1: Adesso la sveli
2: no.
1: te.
2: Ecco.
0: No, attenzione, perché se la racconta lei magari potrebbe dire no, perché come stavo dicendo prima il famoso lago Fogna Nera, quindi non vorrei che
3: ritorniamo.
0: Esatto,
2: vai,
0: torniamo
2: amore,
0: indietro.
2: Prego. Vai, amore.
0: No, se l'avete scelto insieme c'è una motivazione condivisa.
2: Guarda, quindi io dico solo questo, poi lascio la parola a lui.
0: Sì.
2: Quando ci hai mandato il messaggio per la scelta della prima canzone, sì, è stata la prima che, pensando a una colonna sonora, mi è venuta in mente.
1: Stessa
2: io l'ho pensata e lui l'ha detta.
0: Ah, cioè sintonia, sì,
3: abbiamo
0: perfetta.
3: Pensato la stessa canzone.
2: Sì. E tu spieghi il motivo adesso.
3: Adesso spiego il motivo. Beh, fondamentalmente diciamo che è anche collegata alla seconda, sicuramente. Ma il motivo è che la vita è una battaglia.
0: Sì.
3: È una lotta continua, ma diciamo che l'occhio della tigre è quello che ti dà la grinta di affrontarla giorno per giorno, no?
0: Giusto.
3: Ognuno di noi ha qualcosa di affrontare, da affrontare ogni giorno, quindi qualche mostro ce l'abbiamo tutti. E questa ci ha ricordato proprio questo significato.
0: Siamo sicuri che occhio della tigre, perché voi prima parlavate di conigli dentro casa, ora non vorrei che ci sia un attimo di confusione tra tigre e conigli.
3: Per quanto
0: scherzando.
3: Mi riguarda potrebbe esserci, io sono amante degli animali, quindi ho diciamo un piccolo zoo a casa,
0: sì,
3: possiamo dire.
0: Ho avuto... quindi non solo conigli ma anche altro?
3: Abbiamo un po' di tutto, dalle tartarughe ai pappagalli di varie razze, cavalli, avevo avuto cani. Mucche, pecore.
0: Un piccolo safari, un piccolo zoo.
3: Un piccolo zoo, esatto.
0: Okay. E tutto ciò, osservato con gli occhi della tigre, proprio perché
3: con gli occhi della tigre, esatto, con la grinta della tigre.
0: Giusto, anche perché comunque affrontare le difficoltà della vita e non fermarsi, ma tu Omar sei un esempio, perché tutti i vari lavori che hai fatto non ti sei mai fermato e ti sei sempre reinventato, anche assecondando le idee di Chiara, perché adesso non so a chi è venuta per prima l'idea di creare questo centro. Secondo me però insomma l'idea comunque di creare qualcosa di insieme è molto bella, perché poi dà l'idea proprio della progettualità, non solo come coppia ma anche fare insieme qualcosa di bello per voi e volentieri anche per gli altri, quindi ci sta. Era l'idea che raccontavamo prima, che continueremo a raccontare dopo. E questo è il primo brano, giusto?
3: Giusto.
0: Ok, c'è altro da dire sul primo brano?
3: No. Hai da aggiungere qualcosa? No.
0: No, okay.
2: Non è come cadi, ma è come ti rialzi, ai colpi duri della vita.
0: Questa è la metafora, esatto, di Rocky. È vero.
3: Esatto, è vero.
0: L'importante è imparare a rialzarsi e resistere, è vero, la famosa metafora di Rocky.
3: Esatto.
0: Bello. È il secondo brano di Queen, che anche quello poi è una colonna sonora di uno dei film. Però in questo caso perché l'avete scelto?
3: L'abbiamo scelto, diciamo che sono collegati.
0: Però dici sempre te.
2: Sì, per questa l'ha scelta proprio.
0: Ah, ok, perfetto. No, perché sennò cioè Chiara, praticamente tutte le scuse sono buone per far parlare te, che va benissimo.
2: La prima insieme, la seconda lui, la terza io.
0: Ok, quindi per la terza ne parliamo dopo, che arriva dopo.
2: Sì.
0: Quindi, Omar, perché i Queen?
3: Allora, perché i Queen? Diciamo, i Queen hanno una lunga storia per me, nel senso a livello affettivo.
0: Sì.
3: Li conosco grazie a mio padre quando ero piccolo, quindi ho imparato ad amarli da piccolo. Io poi mio padre l'ho perso da molto giovane. E loro, diciamo, ascoltando i Queen in vari momenti della mia vita, sono sempre riusciti a risollevarmi il morale, sia se sto giù, se sto arrabbiato, se sto felice, funzionano sempre. Quindi diciamo che fanno parte della mia storia anche loro.
0: Bene, potremmo definirla un po' la colonna sonora della
3: Bravissimo,
0: tua esistenza,
3: esatto.
0: La musica dei Queen.
3: Sono proprio la colonna sonora della mia vita. E non fermatemi adesso. Questo è stato un anno molto pesante, diciamo sommato a gli anni precedenti, ma questo è stato particolarmente pesante per una serie di cose, al di là del lavoro che ho perso, E quindi adesso che sto ripartendo, voglio ripartire con la grinta, con l'occhio della tigre, ma non fermatemi adesso, non mi fermerò proprio adesso, anzi
0: bravo,
3: proprio adesso che mi rimbocco le maniche.
0: Bene, io sono contento di essere testimone di questa tua nuova energia ritrovata, anche perché fermarsi significa poi fare molta più fatica dopo a ripartire,
3: esatto,
0: come una macchina che tieni ferma tanto tempo in garage, poi va a far ripartire. Invece uno dice, sai, manteniamo il ritmo, manteniamo l'energia, e poi anche la fortuna di avere accanto Chiara,
3: esattamente,
0: che ti sostiene.
2: So se è proprio una fortuna, perché...
0: ma come?
3: Perché tutto quello che mi è successo nell'ultimo anno è colpa sua, quindi non lo so quanto ci ho guadagnato io da sta storia.
0: Vabbè, allora opera, allora se te che te va a cercare, quindi
3: diciamola,
0: insomma,
3: tutta.
0: Quindi Chiara, è merito tuo se lui sta così,
3: esatto,
0: Porello, insomma, non voglio dire colpa perché non esistono colpe,
2: una parte di responsabilità purtroppo sì
0: è la tua,
2: sì.
0: Ok, guarda come lo dice con orgoglio,
3: sono soddisfatta, soddisfatta.
0: E tu come ricambi tutto ciò, Omar?
2: Ecco,
3: come ricambi? Con la mia resilienza, con la mia bontà, con la mia comprensione,
0: certo.
3: Però ho perso 10 anni.
0: Tanta pazienza.
3: In un anno 10 anni.
0: Porello. Senti, ma come vi siete conosciuti? Adesso a questo punto ve lo devo chiedere, sono curioso.
3: Adesso te lo racconta lei.
0: Vai Chiara.
2: Allora, eravamo un locale.
0: Sì.
2: Abbiamo un amico in comune.
0: Uh-huh.
2: E niente, ci ha presentato questo amico in comune.
0: Mm.
2: E da lì lui si è subito innamorato di me. Mm. Ma io non.
0: Tu proprio.
3: Che
0: non...
3: bugiardo.
2: No, diciamo, ci siamo sempre visti. Ci guardavamo, ci cercavamo.
0: Vi studiavate l'un l'altro.
2: Sì.
0: Sguardi. Occhio della tigre, lui.
2: Sì.
3: Ma lei faceva finta di niente. Veniva, veniva davanti.
0: Faceva la coniglietta di Playboy, capito? Sì, che stavi là a guardare,
3: passava.
2: E ho aspettato che lui si avvicinasse, quindi lo guardavo, però aspettavo.
0: Ah, hai aspettato che lui facesse il primo passo?
2: Ovviamente, sempre. Non mi sarei mai avvicinata io a lui.
0: Ma come, se ti interessava?
3: Si è avvicinata, ma di schiena, si metteva davanti, faceva finta di niente, si guardava
0: la vaga così.
3: La vaga.
2: Sì, al locale di ballo, perché noi balliamo.
0: Okay.
2: Siamo ballerini.
0: Bene, guarda, facciamo così, visto che il racconto mi sa che merita un ulteriore approfondimento, amici, lo so, dobbiamo ancora dirvi tante altre cose su di loro, su Omar e Chiara, quindi rimanete lì incollati alla vostra radio preferita, perché Hasta la Vista torna tra poco.

0: Per contattare la trasmissione, scrivere una email a redazione@hastalavista.live oppure mandare un SMS o messaggio WhatsApp al numero 342 0706 388. Hasta la vista, un altro modo per non perdersi di vista.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: Radio Studio TV, canale 235 del digitale terrestre con Smart TV. Radio Studio TV, sport, spettacolo, intrattenimento. Radio Studio TV, la tua TV tutta lucana. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Da oltre 15 anni nella città di Potenza, il luogo ideale per un pranzo di lavoro, un fast food, un panino, un trancio di pizza o una semplice pausa. Lo Spuntino. La cordialità e professionalità del suo personale sapranno accontentare tutte le vostre esigenze culinarie. Ogni giorno vi offre il meglio della cucina locale ed una grande varietà di panini e stuzzichini. Anche menù fisso e pranzo da asporto.

0: Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza. Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
1: Per contattare la trasmissione, scrivere una email a redazione@astalavista.live oppure mandare un SMS o messaggio WhatsApp al numero 342 0706 388. Hasta la vista, un altro modo per non perdersi di vista.
2: A tutti gli ascoltatori di Hasta la vista, un bacione grande, sono Arisa, ciao!
3: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

0: Ciao Omar e Chiara, che ci stavate raccontando nel talk precedente del vostro incontro circa un anno fa?
1: Sì.
0: Ok,
1: sì.
0: Quindi proprio, cioè, all'inizio del vostro incontro vi siete piaciuti, tac, e sì, avete deciso di frequentarvi come coppia. Però eravamo rimasti a questo incontro, tu l'avevi notata, Omar lei faceva la preziosa, lei si avvicinava ma non si faceva troppo notare, ma aspettava un tuo passo.
2: Esattamente.
0: Cosa
2: esattamente.
0: Che poi hai fatto. Hai
2: cosa
0: fatto
2: che poi ho fatto con molta calma.
0: Un po' più vicino che ti sei allontanato al microfono, quindi rifallo il passo verso il microfono.
2: Okay. Avvicino, okay?
0: Ok, perfetto.
2: Sì, l'ho fatto con calma, ho fatto passare qualche giorno, poi le ho scritto e ci siamo sentiti per un po' perché non ci siamo potuti vedere nei primi giorni per una serie di motivi.
1: Lei si è rotta il
2: subito.
1: Piede.
2: Diciamo,
1: oh,
2: allora.
1: Sì.
0: Ah, quindi tu l'hai fatto il passo, Chiara, ma hai fatto sbagliato perché ti sei rotto il piede.
2: C'è da fare una premessa,
1: sì,
2: chiamiamola premessa.
1: Sì.
2: Da quando ci siamo conosciuti, non lo so,
1: tragedia,
2: se abbiamo fatto qualcosa all'universo, non lo so, è successo di tutto.
1: Sì.
2: Ci è successa una cosa dietro l'altra.
0: Oh,
2: quindi
0: caspita,
2: secondo me abbiamo scatenato qualcosa che non dovevamo.
0: Probabilmente le vostre energie hanno creato un campo magnetico, energetico, fisica quantistica, non lo so, non sono esperto, ma...
2: Io penso che ad oggi noi stiamo insieme, credo, più che altro per protesta, per indignazione, è una sfida.
0: Cioè, dici, vediamo, tipo
1: noi
0: Final Destination.
2: Cioè, noi non vogliamo stare insieme, però...
1: Non molliamo, sì,
2: non
1: sì,
2: molliamo, dobbiamo vedere che cosa succede, a chi abbiamo pestato i piedi. Quindi ne sono, diciamo, se sono susseguiti vari episodi. Da
0: ok, loro. Ma avete... pensato a un'ipotetica, cioè, motivazione del tipo chi porta sfiga dei due?
2: Lei sicuramente, a me me ne ha portata proprio tanta.
1: Ho scattato la bilancia, ha perso lui.
2: Ho perso
0: perché
2: a mani basse.
0: Tu ci hai guadagnato, Chiara?
1: No,
0: come no? Stare con lui sì, è un amore, dai. Cioè, lui poraccio, ci ha rimesso il lavoro, ci ha rimesso
2: la
0: l'ex,
2: macchina,
0: a macchina,
2: la macchina,
0: pure macchina, hanno rubato la macchina.
2: Sì,
0: no?
2: La prima sera che sono andato a dormire da lei mi hanno rubato la macchina e la seconda mi hanno rotto, mi hanno sfasciato l'altra macchina.
0: Ma quindi. Dove vivi, Chiara? Scusa.
1: Sempre il palazzo dopo il tuo.
0: Capito, però so.
2: Quindi,
0: io meno male che non ce l'ho la macchina perché se non so no, ma, cioè,
2: diciamo che questa storia mi è costata svariati migliaia di euro perché poi dall'assicurazione non ho ripreso neanche i soldi,
0: zero proprio,
2: zero. Quindi mi è costata cara.
0: Vabbè,
2: sì,
0: però hai una donna accanto che ti sta proiettando verso un futuro
2: quello
0: fatto
2: sì,
0: di una fogna.
2: Quello sì, diciamo, fatto esatto, è partita con la fogna, quindi non lo so quanto
1: fogna e tomba, meglio di così
2: futuro roseo.
0: Vabbè, questo è il bello del conoscersi. Siete ancora, avete detto prima, al primo anno.
1: Sì.
2: Sì,
0: okay,
2: sì.
0: Però adesso, al di là delle disavventure, che poi insomma, diciamo prima, no, il piede rotto, così è. Però poi avete iniziato a beneficiare l'un l'altro della conoscenza.
2: Non ancora.
0: Non ancora. No, perché, cos'altro
1: è recente, è diciamo recente. Il beneficio è... Sì, ben recente, dai. Diciamo il meglio deve ancora venire.
2: Lo speriamo.
0: Okay, però diciamo che in questo anno sono anche accadute cose belle, spero.
2: Sì.
0: Sì. Diciamo
2: se proprio le vogliamo cercare qualcosa, ci dobbiamo
1: fogna,
2: pensare. Però.
0: Cercando.
2: Ci dobbiamo pensare
1: attentamente. Puntata,
0: allora, possiamo, quindi, amici, questo è il primo di una lunga serie di episodi, tipo Casa Vianello.
2: Con noi ne puoi fare parecchi di episodi, sì, effettivamente.
0: Quindi voi ogni giorno uscite di casa...
1: Non sapendo se ci torniamo.
2: Ecco, sapendo se sì.
0: Cioè, magari manco c'è più la casa. Perché...
2: Esatto.
0: Fantastico.
2: No,
0: è vero, come il film Final Destination. Cioè, voi potreste diventare veramente...
2: Esatto.
0: Potreste ispirare la creazione di un film.
2: Ma sicuramente sì, lo riempiamo bene un film, pure lungo.
0: Ok. Però al di là del vostro stare insieme con tutte le peripezie, disavventure, impreviste, però questo comporta anche sicuramente un beneficio. Adesso voi convivete?
1: No.
0: Però quando magari, ecco, avete la possibilità, magari farete delle cose insieme, viaggi, sì.
1: Sì, quello praticamente da un anno tutti i weekend li abbiamo passati insieme.
0: Ok, perfetto.
1: Forse giusto tre weekend forse non abbiamo passato insieme, quindi sì, no, di esperienze, momenti, tempi, crescite, chiacchierate, litigate, ne abbiamo fatte tante.
0: Ok, sì. E immagino avrete anche vissuto delle cose simpatiche insieme, che ne
1: sì,
0: so, qualche
2: tantissime.
0: Ecco, un episodio bello, adesso al di là delle disavventure, macchine, cose, però una cosa che avete vissuto insieme che vi ha emozionato molto, poi continueremo a parlare del progetto, ma nel talk successivo, una cosa bella che in questo anno di conoscenza avete vissuto, al punto anche da conoscere lati inediti l'uno dell'altro.
2: Il quasi sciocca anafilattico a Verona.
1: Io ho pensato quando si è bloccato con la schiena.
2: Quando si è bloccato con la schiena.
0: Sì, effettivamente gli imprevisti ce ne sono nel vostro racconto. Però io volevo dire una cosa bella. Cioè,
1: non
0: c'è
1: venuto in mente.
2: È venuto a me.
0: Io lo ripeto per la terza volta. Allora, amici, Tom è testimone
1: il
0: qui in studio.
1: Ma
2: che stiamo a fare insieme?
0: No, io dico, uno chiede cosa bella e queste ti raccontano shock anafilattico, shock macchina rubata, mal di schiena bloccata. Allora, cioè, il concetto di cosa bella forse un po' magari dovremmo rivederlo.
2: No, in realtà quello che c'è di bello tra noi è a livello, diciamo, spirituale, nel senso ed emotivo. Riusciamo a parlare tantissimo, a risolvere i problemi parlando.
0: Okay.
2: Entrambi, diciamo, l'uno per l'altra, ci siamo serviti per crescere e superare tantissimi limiti che avevamo noi personali.
0: Okay.
2: A livello sia di testa che di comportamento, no? Quindi diciamo che il bello tra noi è proprio questo, superare i nostri limiti, aiutarci a farlo ci aiutiamo a ragionarci sopra.
1: Sì.
0: Ottimo.
1: Infatti, i momenti più belli, al di là del blocco e lo shock anafilattico, le chiacchierate, cioè i momenti
0: il dialogo.
1: Il dialogo fra me e lui è un punto nostro di grande forza.
0: Bene, mi fa tanto piacere sentirvelo dire, perché poi effettivamente una delle cose che più emerge tra di voi è la complicità, adesso al di là della giocosità, delle disavventure, e poi il parlarvi, il raccontarvi, l'esserci l'uno per l'altro e viceversa, e soprattutto questa comunicazione attiva che avete anche nel sostenervi l'un l'altro. Prima in alcuni momenti vi parlavate guardandovi l'occhio della tigre, le cose, cioè si percepisce molto la complicità che c'è tra di voi, perché c'è stato un momento che prima parlavate, sembrate proprio la famiglia Fantozzi, cioè,
2: detto, la nuvoletta che ci viene appresso.
0: Fantozzi, infatti io il mio Fantozzi ce l'ho, e Tom che quando diciamo cosa bella arriva a gamba tesa con la sequenza musicale. Amici, ripartiamo a breve con i discendenti di Fantozzi.

0: Jerry Longo. Seguici per scoprire le tante novità e soddisfare così la tua curiosità. Hasta la vista!
1: Hasta la vista! Un grande saluto a Jerry Longo e a tutti i suoi ascoltatori di Hasta la Vista. Ciao Jerry da Fiorello, ciao!

vinto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: E sì, amici di Hasta la Vista, siamo sempre presenti una volta alla settimana sulla vostra radio preferita. Jerry Longo alla conduzione, l'amico Tommy in regia, ma soprattutto ospiti diversi. E quest'oggi quanto è divertente avere Omar e Chiara qui in studio con tutti i loro momenti un po' tragicomici, ma soprattutto anche la loro positività a voler andare avanti, anche un po' per scoprire come va a finire la vostra esperienza di coppia insieme.
1: Vero.
2: Esattamente.
0: Al di là delle disavventure, dei viaggi e cose, però anche un po' questo desiderio di esserci l'uno per l'altro e, come dicevamo nel talk precedente, questa bella qualità che avete l'un l'altro nel parlare, nel comunicare.
2: Che è vero.
0: È un grande dono nelle coppie di oggi.
2: È la curiosità che ci porta avanti.
0: Bene. Comunque, ritornando, ripartiamo con la narrazione del progetto che avete in mente di questo villaggio. Idea bellissima. E avete anche trovato magari dei sostenitori, dei fan, qualcuno che ha deciso un po' di sposare la vostra iniziativa? Perché immagino poi un domani un progetto del genere non sarà semplice realizzarlo da soli. Come ve lo immaginate?
1: Allora, vado io?
2: Certo.
1: Ci sta il mio professore, correlatore della tesi di laurea,
0: sì,
1: che mi sta accompagnando in questo progetto.
0: Uh-huh.
1: E quindi, diciamo, con lui, che è un progettista nel sociale, ha aperto varie case famiglie, vari centri, eccetera, ci sta aiutando. Quindi adesso alcuni step già conoscitivi li abbiamo fatti noi, una piccola equip che abbiamo già formato.
0: Uh-huh.
1: E dovremo andare lì al ranch e vedremo, e facciamo proprio tutto un po' un piano operativo, un planning di progettazione.
0: Una sorta di studio di fattibilità, esatto, anche per dargli poi un'identità giuridica.
1: Assolutamente.
0: Farlo... Okay.
1: Pensare magari all'inizio di aprire un'associazione, vedere poi nel tempo, e poi io mi fido un po' di un flusso, per cui se è volontà più grande avverrà. Se no, ci reinvestiremo anche lì e capiremo che cosa si potrà fare, insomma.
0: Okay.
1: Però in questo momento sogniamo.
0: Ok, mi piace questa cosa che hai detto. In questo momento sogniamo ad occhi aperti, con l'idea di creare qualcosa di buono, bello, positivo per voi e anche per le persone che poi verranno magari a stare in questo luogo. Dove si trova il ranch attualmente?
2: Si trova a Vicovaro Mandela.
0: Uh-huh.
2: Vicinissimo all'uscita dell'autostrada. In realtà è già conosciuto come posto, perché, come ti dicevo prima, Jerry, ci ho lavorato per parecchi anni. Ranch Nikita si chiama, che adesso è chiuso, ma ancora ad oggi mi chiamano per prenotare, quindi
0: dai,
2: il posto è ancora, se lo ricordano.
0: Bello. Quindi
2: sì,
0: anche il desiderio, mi rendo conto, in te di dargli nuova vita.
2: Sì, esatto.
0: Farlo rinascere con un'identità nuova, con questo bel pensiero che comunque fa la differenza.
2: Hai colto nel segno, Jerry, l'identità nuova è proprio quella.
0: Perché
2: sì,
0: prima era in un modo, adesso la tua vita è cambiata perché hai Chiara accanto e quindi magari adesso...
1: Una macchina in meno.
2: Una macchina in meno è cambiata tanto.
0: È certo, perché... cioè, però vedi, anche questa cosa, noi stiamo andando nel positivo, arriva Chiara, la macchina in meno, con la fogna nera...
2: Ti ho detto che ci ho rimesso.
0: Vabbè, comunque capisco anche la tua riflessione, Omar, la curiosità, dice, ma come andrà a finire?
2: Sì, è quello che ci porta avanti, è la curiosità.
0: Certo. Bene, sono molto curioso, ma avete anche pensato al nome, l'ipotetico nome? C'è un'idea di come si potrebbe chiamare questo luogo?
1: Oltre la fogna nera, allora...
0: Beh, cioè, non credo ci verrebbe nessuno, poi vai, sai.
1: Io mi immagino, all'entrata del ranch c'è un grande cancello,
0: sì,
1: e mi immagino il lavoro rende liberi.
0: Mm.
1: Quindi per rievocare un qualcosa del passato,
0: okay,
1: e dargli una storia con un finale diverso, una
0: okay,
1: storia diversa e un finale diverso, quindi... Quello è un po' il cancello proprio iniziale con questa scritta qui.
0: Uh-huh.
1: E poi no, sul villaggio, proprio il nome del villaggio...
0: Non c'è ancora un'idea.
2: No, ancora non ci pensiamo, ancora non lo sappiamo.
0: Verrà da sé,
2: ci ispirerà sicuramente in futuro qualcosa.
0: Ok, magari capiterà un'altra piccola disavventura e da lì l'ispirazione,
2: esatto,
0: per creare qualcosa di nuovo.
2: Senza ruote.
0: A quel punto, certo. Vabbè, non ve lo chiedo il sogno nel cassetto, perché penso che il sogno sia anche questa realtà.
1: Per me sì.
2: Diciamo di sì, effettivamente.
0: Per
2: sì.
0: te, Omar, una macchina nuova. Per tuo piccolo sogno nel cassetto.
2: Che lei mi ha promesso solamente se dovessi sposarla.
0: Ah, quindi già si parla di confetti.
2: Si parla di ricatto. Sì.
0: Ecco, io poetico, confetto e ricatto. Se non mi sposo, com'è la cosa? Dico un po' te che
1: se ci sposiamo gli regalo la macchina.
0: Ah, come regalo di nozze.
2: Esatto, quindi già mi sta ricattando.
0: Sì. Certo, è buffa, come un bel investimento. Sì. Se ci sposiamo ti regalo la macchina.
1: Solo se ci sposiamo.
0: Solo se, non lo voglio sapere se non accade questo.
1: Mi sfascio questa.
2: Sono, esatto.
0: Ma non è che sotto Omar mi sta venendo il sospetto che è lei che magari che c'ha dei parenti un po'.
2: Ci ho pensato.
1: In tanti ci hanno pensato,
2: esatto.
0: Sì. Perché, che segno sei, Chiara, per curiosità?
1: Toro, ascendente leone.
0: Ah, allora Omar, però è colpa tua, tu glielo dovevi chiedere.
2: Mi sono incappato, esatto, ho incappato male.
0: Senti, il tuo segno, Omar, qual è? La sfiga.
2: Io la sfiga, esatto, infatti la Vergine è sfigata proprio per antonomasia, e sono anche ascendente Vergine, quindi sono sfigato due volte.
0: Ah, proprio. Va bene, ci sta. Va bene, dai, mettiamo un po' di colore in questa narrazione, sennò diventa tutto molto cupo.
1: Black humor.
0: Sta per arrivare, cara Chiara, e qui mi sa che ti riguarda la scelta, il terzo brano per la narrazione musicale che vi riguarda. Quindi, quale scelta hai fatto? E soprattutto, essendo un brano da dedicare, a chi lo dedichiamo?
1: Ok, allora.
0: Se c'è qualcuno a cui dedicarla, perché a questo punto mi viene il sospetto, c'è un ipotetico lui o lei a cui dedicherai il
1: brano? Lo dedico principalmente a te, Jerry, e a tutte le persone medicina, anche a noi e a tutti gli ascoltatori. E la canzone, brano, poesia è Persone Medicina di Joe Evan.
0: Ok. Ha detto proprio subito, veloce, ho detto un minuto, ne parliamo con calma, te la sei tolta proprio da così.
2: Concisa.
0: Ok, e la motivazione?
1: Perché esistono davvero delle persone medicina, e tu oggi per me lo sei stato, e anche Omar, sì. Quindi ce la dedico a noi, noi e a chi ci ascolta.
0: Senti, viste le premesse precedenti, no? Non è che Motor un po' prende fuoco lo studio, o magari accade una disgrazia. Dici, Jerry, sta in campana.
2: Non dormirei sonni tranquilli.
1: Io vado nella fogna nera se succede così. No, perché
0: uno dice, sai, fai gli auguri, gli scongiuri. Ovviamente è un gioco, amici, era anche un po' per alleggerire. Grazie della dedica, grazie davvero per le tue belle parole. Sono convinto che anche i nostri amici all'ascolto ti ringrazieranno. Quindi 10 secondi, a te il piacere di ripresentare il brano, e poi va prima lo spot e poi il brano. Quindi cosa ascoltiamo?
1: Persone Medicina di Joe Evan.
0: Spot e poi il brano.

0: per tanti motivi, il prossimo brano è dedicato a te.
1: Nonna le chiamava persone medicina. Diceva che ci sono persone che quando le guardi guarisci, che appena le senti calmano i battiti, aggiustano i polsi, ti aprono le persiane del cuore e fanno entrare la luce vera, quella del sole. Persone che con un abbraccio ti fermano la tachicardia di dentro, quella che per notti e anni hai collezionato colpi di ansie che nemmeno ti appartenevano. Nonna diceva che esistono persone che hanno le tisane dentro gli occhi, camomilla nello sguardo, che tu le vedi e ti si tranquillizza il respiro, i pensieri, e dopo averle incontrate anche i sogni diventano più puliti. Dopo averle incontrate pure i sogni sognano meglio. Diceva che esistono persone che non si spaventano dei tuoi dolori, che non hanno paura di abbracciarti i traumi, che sanno dove metterti dentro le parole giuste. Persone che hanno imparato a frequentare così bene il sole che sanno addirittura accompagnarti fino al tuo tramonto. Nonna le chiamava persone medicina. Diceva che ci sono persone che quando le guardi guarisci. A detta sua, le uniche persone da frequentare. A detta sua, le uniche persone da diventare.
2: Hasta la vista.
0: Hasta la vista, un programma immaginato, ideato, progettato, cantato e suonato da Jerry Longo. Hasta la vista.
3: Hasta la vista.
4: State ascoltando Radio Studio Potenza. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
2: Hasta la vista.
0: Hasta la vista, un programma immaginato, ideale.

Saluto affettuoso agli amici di Hasta la Vista e soprattutto all'amico Jerry Longo che mi ha riempito di complimenti, di affetto, e gli voglio bene, gli voglio veramente bene, come voglio bene a voi tutti. Un abbraccio a tutti quanti. Carlo Verdone, ciao.

0: Eh sì, amici di Hasta la Vista, continuiamo questo viaggio che tra un po' lentamente volgerà al termine, ma ancora un buon 25 minuti, circa mezz'ora l'abbiamo a disposizione. Io sono veramente felice perché quest'oggi vi siete raccontati tantissimo, avete detto anche delle cose che magari null'altro non sapevate. Prima Omar, c'è stato un momento che è uscito fuori una cosa che tu non sapevi, ma realmente quanto pensate di conoscervi? In questo anno quanto vi siete realmente conosciuti? Perché tanto. Secondo me,
1: per me tanto, reciprocamente.
2: Ok, sì, ci siamo conosciuti tanto sicuramente. Okay. Lei ha conosciuto più di quanto altre persone mi hanno conosciuto nella vita, quindi diciamo che è stato un anno che ne vale almeno 5, diciamo.
0: Bene. Mi fa piacere sentirvelo dire e adesso vi faccio la domanda, proprio delle domande, due domande, una a testa. Un pregio e un difetto l'uno dell'altro, così vediamo come ne uscite.
1: Vai amore.
2: Parto io?
1: Sì,
2: vai.
1: Certo.
0: Vedi, lei subito, vai avanti te, poi vediamo.
2: Uno solo ne devo scegliere?
0: Un pregio e un difetto, o anche due, o può essere lo stesso direttamente, vedi tu.
2: Allora, partiamo con il difetto, dai.
0: Sì.
2: Il difetto è che è testarda da morire. Testarda da morire e maniaca del controllo.
0: Ah, ecco, meno male.
2: Maniaca del controllo.
0: No, perché sai,
1: mi spiava al bagno.
0: Visti i trascorsi prima, che maniaca. L'altro è fantozzi, cioè, fracchia, capito?
1: A bambola assassina.
2: Sì, va in giro col coltello.
0: Adesso abbiamo capito Dario Argento che si è ispirato per alcuni suoi film. Vabbè,
2: diciamo questo, okay. Diciamo, limitiamoci a che ci fermiamo qui. Okay. È testarda.
1: La lista sarebbe lunga.
0: Quindi diversi difetti, dai, insomma, ok. Però c'è anche il pregio o i pregi.
2: Allora, c'è il pregio, c'è il pregio che si dà
0: dilla bene,
2: la sto formulando.
0: Io non vorrei adesso, vabbè, siamo in diretta. La stai per dire male.
1: Quindi. Esatto. C'è il divano libero. Stavolta.
2: C'è il divano libero. No, è che il suo pregio è che anche nelle cose laddove non conosce o è contraria, si dà il tempo di rifletterci su. Uh-huh. E poi magari riesce a cambiare idea, riesce ad ammorbidirsi, riesce a. Sì, a cambiare il pensiero su una cosa magari negativa che aveva.
0: Ok, quindi non rimane convinta delle sue idee, ma in qualche modo le rivede in funzione.
2: Ci mette
0: anche
2: un po', ci mette un po', però poi rivede le sue idee, sì.
0: Ok, Chiara, ti riconosci in questi?
1: Sì,
0: sia nel pregio che nel difetto?
1: Sì.
0: Ok, quindi non ha detto sciocchezze,
1: no.
0: Torna tutto.
1: Sì.
0: Bene, adesso ti puoi rifare, Chiara, che adesso mo so cavoli tua.
1: Allora, di pregi ce n'ha tanti. Mi piace la sua costanza, mi piace il fatto che è pulito. Quanti ne posso dire? Uno, due, tre.
2: Di pregi tanti, difetti magari ci limitiamo.
1: Costanza, pulito, determinato. C'ha il cuore morbido, è flessibile anche lui.
0: Mi piace la definizione il cuore morbido.
1: Sì. Perché, questa posso fare una parentesi?
0: Sì.
1: Allora, considera che le prime volte che stavamo insieme, Omar è molto allenato, è un personal trainer.
0: Sì.
1: Quando io mi piace appoggiarmi sul petto,
0: non
1: gli sentivo il cuore. No, veramente non riuscivo a sentirgli battere. Dicevo, ma tu ce l'hai sto cuore? Sembrava tipo, c'è presente il Grinch quando ce l'aveva piccolo.
0: Sì.
1: Esatto.
0: Vabbè, perché è scolpito bene, è fatto bene.
1: Ma questa caratteristica, non gli sentivo i battiti del cuore. Tant'è che al primo appuntamento ho portato il fonendoscopio.
0: No!
1: Mi sono portata al fonendoscopio e ho messo le cuffie e gli ho sentito i battiti del cuore. Vedi, ma ce l'hai o non ce l'hai?
0: C'è la prima uscita?
2: No, non la prima.
1: La prima volta davanti al cimitero, ti ricordi?
2: Uscite, no, che ci facciamo uscite allegre.
0: No, vabbè, ragazzi,
2: rimaniamo in tema.
0: Poi dici, Jerry, ma tu gli ospiti come li scegli? Non lo so. Cioè, la,
1: allora,
0: prima
1: noi,
0: volta,
1: la prima volta
0: al cimitero.
1: La macchina mi ha portato davanti al cimitero. Perché davanti al cimitero, spieghiamo, c'è una bella vista su tutta Roma.
0: Ah, ok.
1: Ma certo. Dietro c'era il cimitero. Poi.
0: Certo. E tu sei andata lì col coso per sentirti.
1: E ad oggi gli sento il cuore anche senza il fonendoscopio, senza niente.
0: Certo, ma sempre lì al cimitero, no? No. Ah, spero che abbiate cambiato location. Magari che sono al Gianicolo.
2: Ma
0: sai,
2: non era la prima uscita, comunque.
1: La seconda.
2: Ma no.
0: Era l'ultima. Ci sai, facciamo un'ultima uscita, quella proprio al cimitero.
2: Come mi porti di romantico al cimitero?
0: Oddio. Devo dire, siete molto originali, ma sì. Cioè, andate, andate di cognome Adams, famiglia Adams.
1: Bello, questo è più nostro.
2: Giusto, Adams, esatto.
0: Sì. Va bene, quindi insomma, prima uscita con la cosa. E, vabbè, io tornerei ai pregi e difetti. Sì. Quindi il pregio è che c'è il cuore morbido, flessibile.
1: Sì, okay. Beh, vabbè, è bello, mm-hmm. È bello dentro, bello mm-hmm. fuori. Mm-hmm. Il difetto è che... ipercritico con se stesso, mm-hmm, troppo, mm-hmm. E ha il difetto anche che guarda troppo i suoi difetti invece di guardare le tante meraviglie che ha lui e anche gli altri.
0: Il difetto è che guarda i suoi difetti.
1: Sì.
0: È un bel difetto. Cioè, sembra un gioco di parole, però sì, ok.
1: E che a volte fa delle scelte dove non gli fanno tanto bene a lungo termine. Mm,
0: soprattutto quelle affettive. Esatto. Questo l'ho aggiunto
2: questa
0: io.
2: La zappa sui piedi da sola,
1: E basta, passo, chiudo.
0: No, anche questo autolesionismo, devo dire. No, ma sarai d'accordo.
2: Perché si rende conto che insomma mi ha portato a fondo. Non è che.
0: No, cioè, le scelte. Cioè, scusa.
2: Ha fatto scelte sbagliate nella vita, sì.
1: Compresa la me.
2: Da un anno a questa parte, sì.
0: Anche siete veramente troppo comici, troppo buffi. No, ma abbiamo finito con i pregi e i difetti. Perché...
1: Basta.
2: Io direi di chiuderla qui.
1: Non andiamo a litigare, se no.
0: No, devo dire che mi trovo belli connessi, devo dire, ci sta. Va bene, vi salva Tom, l'amico in regia, che mi fa segno che è arrivato il momento Dance Story, un tuffo nella musica dance del passato per far rivivere e risuonare i ricordi proprio di un bel genere musicale. Quindi, amici, musica per voi, e non so a fine sequenza se torneremo in onda, ma penso di sì.
3: Hasta la vista, Dance Story, Dance Story. Un tuffo nel tempo andato, nuotando nel mare della musica dance che nessuno ha mai dimenticato. Per far riemergere il bel ritmo del passato.

0: Renzo Arbore, hasta la vista, hasta la vista. Un saluto a Jerry, un saluto a tutti gli ascoltatori di Jerry e di Hasta la Vista da Renzo Arbore. Ciao.
1: Hasta la vista.
2: Hasta la vista, Dance Story. Dance Story. Un tuffo nel tempo andato, nuotando nel mare della musica dance che nessuno ha mai dimenticato. Per far riemergere il bel ritmo del passato. Solo il meglio dei ricordi sonori con Hasta la Vista Dance Story.

0: Ah, che bello questo viaggio nel passato, nei ricordi sonori con Dance Story. La grande novità di questa edizione veramente mi riempie ogni volta il cuore per i ricordi passati legati a questi brani. Non so se anche per voi vale la stessa cosa,
1: sì.
0: Se questi brani vi hanno riportati un po' nel passato.
2: Adoro la Dance anni 90, sì. 80-90.
0: Bene, quindi un complimento all'amico Tom che ogni volta dedica del tempo a preparare la scaletta musicale. Ma torniamo a voi, perché lentamente la meta si avvicina, il traguardo della conclusione di Hasta la Vista è vicino. Però volevo tornare al vostro quotidiano, anzi ne abbiamo parlato poco del vostro quotidiano, al di là delle piccole grandi disavventure così, però per esempio che rapporto avete con i viaggi, l'abbiamo accennato prima, ma anche con il cibo, con le nuove esperienze, come ve la cavate?
2: Vai tu?
0: Per esempio col cibo, iniziamo da Chiara.
1: Vado io col cibo, a me piace magnata.
0: Ti piace magnata, come si dice? Hai dei piatti preferiti, cose?
1: Allora, io adoro i cordon bleu. Adoro i fritti, il cordon bleu. Allora, primo posto i cordon bleu, fritti, pizza.
0: Ok, quattro salti in padella, tutta roba
1: sana.
0: Tutto cibo
1: di qualità. E lui invece
2: totalmente l'opposto.
0: Ecco, tu invece cibo sano, anche perché parlavamo prima di culturismo,
2: esatto.
0: Quindi insomma hai un fisico scolpito e giustamente quella robaccia là
2: non entra in casa mia, quindi io...
0: Tu che mangi?
1: Tu che
0: riso,
1: mangi?
0: Riso, pollo, tutte
1: sì,
0: cose...
1: Esatto.
2: Tantissima, diciamo che una vitella l'anno la mangio, okay. Quindi
1: diciamo
2: mi dispiace per i vegani, quindi no, mangio tantissima carne, tantissimo pesce, tantissime uova, questo fondamentalmente, sì, riso e pollo...
0: Però il cosiddetto cibo spazzatura,
2: no, esatto,
0: Mac, queste cose qua,
2: no, non esiste. Però ci concediamo troppo spesso anche pranzi e cene, ma di qualità, ecco, non fast food, quindi giriamo parecchi ristoranti, ci piace sperimentare nuovi posti, nuove esperienze, però ecco, di qualità sicuramente.
0: Bene, bene, bene. E a proposito di nuove esperienze, l'esperienza più curiosa, adesso al di là delle disavventure che raccontavamo prima, però l'esperienza più particolare che avete fatto insieme in questo anno
2: culinaria, diciamo?
0: Ma anche in generale nella vita, un viaggio, una situazione particolare, insolita che avete vissuto?
2: E forse più te ti ricordi, io ho un po' memoria corta.
1: Ah, io ho due ricordi, io dico pure per te amore, tanto so che sarà quello.
2: Vediamo.
0: Vediamo.
1: Allora, un ricordo molto bello quando siamo andati a Castellabate, che ci siamo messi lì seduti in pizzeria e ha scelto lo chef le pizze che noi dovevamo mangiare.
0: Ah.
1: Quindi totalmente, diciamo così, al buio, ignari. Quindi
0: vi siete fidati di quello
1: fidati,
0: che...
1: Ed è stato meraviglioso, cioè due pizze gourmet fantastiche, infatti non vediamo l'ora di ritornarci.
0: Bene.
1: E l'altra la cena nel buio.
0: La cena nel buio, mi sa di qualcosa, l'ho sentita. Cos'è questa cena nel buio dal vostro punto di vista? Cos'è stata? Perché magari i nostri amici all'ascolto non la conoscono, non sanno cos'è.
1: Allora, intanto ho scoperto che c'è una differenza fra la cena al buio e la cena nel buio, io non lo sapevo.
0: Omar pensava di andare a una cena al buio,
1: al buio.
0: E poi dice, mi sa che...
1: Abbiamo scoperto insieme ed è stata un'esperienza...
0: Qual è la differenza tra cena al buio e cena nel buio?
1: Cena al buio è che non sai magari il menù che ti può capitare, può essere bendato, quindi... Questo tipo di incognita
0: può essere anche una dark room, la cena al buio, te lo dico perché alcuni la conoscono così. Volendo
1: per me cena nel buio è la cena che hai organizzato tu, Jerry, quindi per me quella è la cena nel buio ed è un'esperienza di ritorno. Per me, io ti dico, la prima immagine che ho avuto lì di ritorno nel grembo materno. Poi io ho scelto di fare la cena nel buio il giorno del mio compleanno, quindi cioè sentivo proprio come se cioè la prima sensazione primordiale, bellissimo.
0: Perché si mangia immersi in una sala di un ristorante completamente oscurata, la raccontiamo ai nostri vicini ascolto, e le persone vedenti mangiano immerse nel buio, servite da camerieri non vedenti che durante tutta la serata seguono gli ospiti anche attraverso dei giochi sensoriali che vengono proposti proprio per stimolare i sensi dei partecipanti.
1: Bellissimo.
0: E quindi voi avete vissuto recentemente questa esperienza che è stata anche l'occasione della nostra conoscenza dell'incontro.
1: Sì. Sì. Detto bene, amore?
2: Benissimo, benissimo. Okay. Esperienza meravigliosa. Bene, molto bene. Intensa.
0: Beh, immersi nel buio, vi siete veramente riscoperti anche in una capacità multisensoriale, perché lì ovviamente devi usare gli altri sensi non vedendo, quindi anche l'approccio al cibo è legato proprio alla percezione sensoriale.
2: Esatto, sì, prettamente sì. Ai profumi, agli odori, al tatto. Bene. Veramente molto bella.
0: Bene, sono contento che l'avete vissuto in modo così totalizzante, anche perché poi soprattutto quando si tratta di una cena di coppia, anche il conoscersi attraverso gli altri sensi, che sia il parlarsi, voi già siete predisposti alla comunicazione, vi raccontate molto, ma anche semplicemente il tenersi per mano o non avere la distrazione visiva degli smartphone, che oggi purtroppo sono all'ordine del giorno in una cena, vi porta ad essere molto più voi stessi in contatto l'uno con l'altro.
1: Esatto, sì.
0: Quindi, insomma, questa esperienza devo dire che vi ha colpiti particolarmente, sì. Mi sa?
2: Sì, sì, ci è rimasta particolarmente nel cuore.
0: Bene,
2: sì.
0: Bene, bene. E è stata l'occasione, ripeto, per conoscerci, e grazie alla Cena nel Buio voi quest'oggi siete qui ospiti di Hasta la Vista,
1: sì.
0: Che è quasi finita però.
1: Sì.
2: Queste due ore sono volate, ci siamo divertiti tantissimo.
0: Sì. È vero, vero, anche per me è stato veramente divertente avervi qui in trasmissione, visto che siamo quasi al capolinea, ancora c'è ancora qualcosina a livello musicale, però vi chiedo, se no poi dopo non facciamo in tempo, avete dei saluti da fare, qualcuno magari che sapete essere in ascolto in questo momento?
1: Beh, le nonne di Omar.
0: Le nonne.
1: Le nonne di Omar, sì. Sì,
0: che sembra il titolo di un film dell'orrore. Le nonne di Omar.
2: Le nonne, no, sì,
0: le salutiamo.
2: Staranno ascoltando.
1: Nonna Franca e nonna Maria.
2: Le super nonne.
0: Le super nonne, le saluto anch'io, le saluta Tom.
1: Sì.
0: E poi e altri poi saluti.
1: La mamma di Omar, no. La mia mamma, mamma Gadia,
2: mamma Gadia,
1: papà Nerio.
0: Okay. No, perché tu tutta la parentela di Omar. Quanti parenti c'hai? Siete tanti. Ok. E tu, Chiara?
1: Sì, dai, mamma, papà.
0: Ok.
1: E le mie amiche.
0: Ok. E il tuo fidanzato?
1: L'ascolto a casa.
2: Che sta a casa ad ascoltare.
1: Con i conigli la cacca.
0: No, vabbè, dai, ci sta. Va bene, quindi salutiamo tutti coloro che vi conoscono, così non tralasciamo nessuno, ok?
2: Esatto.
0: Bene.
2: Tutti quelli che ci conoscono.
0: Ottimo. Allora, amici, ancora un ultimo brano e poi sigla finale con relativi saluti. Hasta la vista, torna tra poco.

0: Allora, siete stati comodi? Avete saccheggiato l'angolo bar? Avete preso il caffè o quello spilorcio di Jerry non ve l'ha proposto? Vabbè, comunque, ci sentiamo la prossima settimana. Eh sì, è finita hasta la vista. Alla prossima con nuove storie, nuovi mestieri e nuovi racconti.
1: E infatti è finita hasta la vista questa puntata, devo dire, molto divertente. Io mi sono divertito tantissimo, anche il nostro amico Tom in regia, ma soprattutto voi ve la siete goduta fino in fondo, eh?
2: Sì,
3: sì, ci siamo proprio divertiti.
1: Diciamo che dallo scetticismo iniziale al divertimento totale, Omar?
3: È proprio così, esattamente.
2: Come sempre avevo ragione, caro.
3: Pusce.
1: Vabbè, adesso, insomma, potremmo fare altre due ore su questo. Comunque, ragazzi, visto che siamo in sigla, vi chiedo un pensiero finale. Quindi, innanzitutto, vi è cambiata tantissimo la voce, la narrazione, e ve la siete goduta, ma anche i nostri amici all'ascolto hanno percepito tutto questo. Quindi, Omer, iniziamo da te.
3: Ma io, diciamo, farei un in bocca al lupo a noi. Come la vedi?
1: La vedo molto bene, anche Chiara penso è d'accordo, sì. Perché voi siete all'inizio di una grande avventura di vita. Il primo anno è passato, ma ce ne saranno tanti altri che vi aspettano per sperimentare, vivere, raccontare, condividere e poi tornare qui ad Hasta la Vista a raccontare.
3: Molto volentieri.
1: Bene, anche perché avete un bellissimo, ambizioso progetto da realizzare e noi vi sosterremo con tutte le migliori energie possibili per la realizzazione di questa bella
3: lo verremo a raccontare
1: con grandissimo piacere. Chiara, e tu? Saluti finali, riflessioni, considerazioni?
2: A cuore aperto, a occhi aperti.
1: Bene, devo dire che tu subito hai detto di sì all'invito in radio, la cosa mi fa molto piacere perché poi vi siete veramente raccontati tantissimo e sono emerse anche cose inaspettate, imprevedibili. È stato veramente molto bello conoscervi, anche i nostri amici all'ascolto si sono divertiti, quindi rimane solo da darsi l'appuntamento per la prossima puntata.
3: Quando vuoi, Jerry. Bene. Noi siamo qui
1: voi
3: a disposizione.
1: Fate, sperimentate, vivete, non fate troppi danni.
2: No.
1: Mi raccomando.
3: Ci auguriamo anche
2: questo.
3: Soprattutto questo.
1: Bene. Assolutamente farete tante belle cose, ci conto. Amici, io vi ringrazio per aver seguito questa puntata di Hasta la Vista, frizzantissima, divertentissima. Lo sapete, tra 7 giorni noi ritorneremo sulla vostra radio preferita. Noi ci sarete, tutto voi non mancate. Mi raccomando, vado di fretta perché finite il tempo. Grazie Tom e regia. Domanda finale per voi, oltre a ringraziarvi per essere stati qui, come si salutano gli amici in ascolto, lo sapete?
2: No,
1: lo so che non lo sapete, ve lo dico io. Si salutano con il titolo del programma che dobbiamo dire insieme al mio 3. Quindi 1, 2, 3.
4: Hasta la vista!
1: Ciao Chiara, ciao Omar,
3: ciao
1: alla prossima.
3: Ciao a te, Jerry, grazie.
1: Ciao.
3: Ciao.

0: Alla Vista, un'inedita trasmissione radiofonica dove i veri protagonisti sono i diversi racconti di vita dei molti ospiti che in ogni puntata affiancano Jerry Longo alla conduzione. Storie, passioni, mestieri, interessi, tutto questo e tanto altro è Hasta la Vista, un altro modo per non perdersi di vista.
1: Yeah.
2: Hasta la Vista.
3: Hasta la Vista è ancora in pista. Con questa nuova stagione, Hasta la Vista prosegue il radioso percorso partito nel 2012, tagliando il prestigioso traguardo della 15ª edizione, con cifre da record. Numerosi importanti artisti conosciuti, decine e decine di radio coinvolte, centinaia di ospiti incontrati, circa 650 puntate realizzate, oltre 1100 ore di diretta. Tanti numeri, ma una sola certezza. Anche per questa nuova stagione di Hasta la Vista, noi ci saremo. Voi non mancate.
4: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30

Radio Studio TV, canale 235 del digitale terrestre con Smart TV. Radio Studio TV, sport, spettacolo, intrattenimento. Radio Studio TV, la tua TV tutta lucana.

0: Da oltre 15 anni nella città di Potenza, il luogo ideale per un pranzo di lavoro, un fast food, un panino, un trancio di pizza o una semplice pausa. Lo Spuntino. La cordialità e professionalità del suo personale sapranno accontentare tutte le vostre esigenze culinarie. Ogni giorno vi offre il meglio della cucina locale ed una grande varietà di panini e stuzzichini. Anche menù fisso e pranzo da asporto. Lo Spuntino. In Viale del Basento a Potenza. Lo Spuntino. Mangia e vai.
1: Di Lillo Parati. Forniture decorative, colori, cornici, rivestimenti, pavimenti, parquet, moquette, tendaggi, tessuti, laminato, sistema e cappotto. Di Lillo Parati, di Lillo Pasquale e Company, vi aspetta a Potenza in via Angilla Vecchia 1218. Telefono 0971 25 570 o 51 790. Di Lillo Parati, 50 anni di professionalità al vostro servizio.
2: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
3: Radio Studio Potenza.
2: FM 96 e 100.
3: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
2: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
3: RSP Eventi.
2: Il ritmo che ti segue ovunque.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Beccata in discoteca con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già

0: baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata. Ma guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah!
1: Si dice così, no?

State ascoltando Radio Studio Potenza. Radio Studio TV, canale 235 del digitale terrestre con Smart TV. Radio Studio TV, sport, spettacolo, intrattenimento. Radio Studio TV, la tua TV tutta lucana.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB. Smart TV.

0: c'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Da oltre 15 anni nella città di Potenza, il luogo ideale per un pranzo di lavoro, un fast food, un panino, un trancio di pizza o una semplice pausa. Lo Spuntino. La cordialità e professionalità del suo personale sapranno accontentare tutte le vostre esigenze culinarie. Ogni giorno vi offre il meglio della cucina locale ed una grande varietà di panini e stuzzichini, anche menù fisso e pranzo da asporto. Lo Spuntino, in Viale del Basento a Potenza. Lo Spuntino, mangia e vai.
0: State ascoltando Radio Studio Potenza. Che cazzo?

0: di Lillo Parati. Forniture decorative, colori, cornici, rivestimenti, pavimenti, parquet, moquette, tendaggi, tessuti, laminato, sistema e cappotto. Di Lillo Parati, di Lillo Pasquale e Company, vi aspetta a Potenza in via Angilla Vecchia 1218. Telefono 0971 25 570 o 51 790. Di Lillo Parati, 50 anni di professionalità al vostro servizio.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.
0: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. State ascoltando Radio Studio Potenza. Stammi

Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.

Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. Radio Studio TV, canale 235 del digitale terrestre con Smart TV. Radio Studio TV, sport, spettacolo, intrattenimento. Radio Studio TV, la tua TV tutta lucana. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza. Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Vanno a contentare tutte le vostre esigenze culinarie. Ogni giorno vi offre il meglio della cucina locale ed una grande varietà di panini e stuzzichini. Anche menù fisso e pranzo da asporto. Lo Spuntino, in Viale del Basento a Potenza. Lo Spuntino, mangia e vai.
1: Di Lillo Parati, forniture decorative, colori, cornici, rivestimenti, pavimenti, parquet, moquette, tendaggi, tessuti, laminato, sistema e cappotto. Di Lillo Parati, di Lillo Pasquale e Company, vi aspetta a Potenza in via Angilla Vecchia 1218. Telefono 0971 25 570 o 51 790. Di Lillo Parati, 50 anni di professionalità al vostro servizio.
2: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
3: Radio Studio Potenza.
2: FM 96 e 100.
3: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
2: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
3: RSP Eventi.
2: Il ritmo che ti segue ovunque.
4: Radio Studio Potenza. Tutti i colori della musica.

Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. State ascoltando Radio Studio Potenza.

di Lillo Parati. Forniture decorative, colori, cornici, rivestimenti, pavimenti, parquet, moquette, tendaggi, tessuti, laminato, sistema e cappotto. Di Lillo Parati, di Dirillo Pasquale e Company, vi aspetta a Potenza in via Angilla Vecchia 1218. Telefono 0971 25570 o 51790. Di Lillo Parati, 50 anni di professionalità al vostro servizio. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico

0: 7 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: Radio Studio TV, canale 235 del digitale terrestre con Smart TV. Radio Studio TV, sport, spettacolo, intrattenimento. Radio Studio TV, la tua TV tutta lucana. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Da oltre 15 anni nella città di Potenza, il luogo ideale per un pranzo di lavoro, un fast food, un panino, un trancio di pizza o una semplice pausa. Lo Spuntino. La cordialità e professionalità del suo personale sapranno accontentare tutte le vostre esigenze culinarie. Ogni giorno vi offre il meglio della cucina locale ed una grande varietà di panini e stuzzichini. Anche menù fisso e pranzo da asporto. Lo Spuntino. In Viale del Basento a Potenza. Lo Spuntino. Mangia e vai.
2: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
3: Radio Studio Potenza.
2: FM 96 e 100.
3: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
2: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Hub It.
3: RSP Eventi.
2: Il ritmo che ti segue ovunque.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 39

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Negli occhi di un bambino, uno sguardo da gigante, nei sogni di una donna, la bellezza irriverente, un vecchio che rincorre quell'attimo fuggente, l'avesse preso prima non ne avrebbe fatto niente. Un tetto che si apre dalla casa, piove il cielo, qualcuno lo raccoglie per poi farne del veleno, da bere a sorsi lenti come gocce di cristallo. C'è una ragazza sola che da

0: forte ancora. L'amore qui non passa mai, mai.
1: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Sarà l'atmosfera, il caldo la sera, la voglia di dirsi parole scontate. Sarà un'altra scusa a fermare il tempo, a darci ancora un momento. Sarà colpa mia, o forse anche tua, prometterci niente, mantenendo tutto e non chiedere scusa. L'amore è sempre una prova.

Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza,